0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: Made in Italy, dalle 9 alle 12, solo canzoni d'autore italiane.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
3: Bum, bum, bum.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, è con voi Anna dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Asia che mi farà compagnia nella conduzione del programma Jukebox. Ciao Asia.
1: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Asia, siamo qui per presentare questo nuovo programma, Jukebox.
1: Sì, un programma di sole canzonette, come dice la nostra sigla.
0: Sigla d'autore, sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
1: Allora diciamo qualcosa di più del programma.
0: Tante canzoni italiane, straniere, vecchie e recenti, proposte dai nostri ascoltatori. Ci saranno commenti, dediche, chiacchiere.
1: I nostri ascoltatori potranno mettersi in contatto con noi via mail all'indirizzo jukebox.levi@live.it.
0: Scriveteci, faremo insieme il nostro programma con le vostre canzoni preferite.
1: Ecco, il programma funzionerà come il jukebox di un tempo.
0: Beh, il jukebox ormai è un oggetto di antiquariato, roba da collezionisti.
1: Praticamente impossibile vederne uno in funzione.
0: Certo, è un simbolo del passato. Si installava in un luogo pubblico, solitamente in un bar o sulla terrazza di un locale vicino alla spiaggia.
1: E subito richiamava gruppi di giovani. Qualcuno metteva una moneta, veniva selezionata la canzone scelta. Si seguivano i movimenti meccanici che portavano il disco sul piatto e poi musica.
0: Attorno al jukebox si ballava e ci si innamorava.
1: Ti ricordi Happy Days?
0: Certo, da Arnold's. C'era il jukebox che suonava, c'erano Ricky, Ralph, Pozzi.
1: E soprattutto il grande Fonzi.
0: Sì, proprio lui, che con un pugno metteva in funzione il jukebox.
1: Un grande.
0: Te le ricordi le sue battute?
2: Io non sogno, io vengo sognato.
0: Se vuoi trovare qualcosa di splendido, guarda dalle parti delle mie labbra.
2: Sono il primo uomo a possedere un coltello a serramanico.
0: A questo punto non possiamo non ascoltare la sigla di Happy Day.

0: eccoci qui
1: a promuovere il nostro programma Jukebox, di cui ascolterete a breve la puntata zero.
2: Intrattenimento, canzoni, dediche, mail,
1: qualche chiacchiera in amicizia per trascorrere un po' di tempo insieme.
2: Allora a presto per la nostra puntata zero, ascoltateci!
1: Da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia e Anna vi salutano.
2: Vai con la sigla!
3: Io di risposte non ne ho.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Colazione in jeans.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino, e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
5: iniziamo, è l'abitudine
4: così, sì, Zai Time, buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
5: Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso ma è questa tavolata dove siamo presenti e siamo circondati da tantissimi bambini e bambini, ragazze e ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua Chiara Di Paola come sempre.
4: Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Literacy, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che i diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto, che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio, e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Colzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
5: Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale e prezioso che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e soprattutto la voce dei ragazzi che, come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zai Time e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazzi e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie, e effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
4: Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota che ha monitorato tutto da Torino. E allora abbiamo parlato di ragazzi e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato.
6: Grazie.
4: Aspetta che vediamo, non ti sentiamo, riprova.
6: Grazie.
4: Oh, è mo' forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo, vero Sharan?
7: Forza Roma sempre.
4: Forza Roma questo sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
5: Azerbaijan.
7: Baku.
4: Poi?
5: Sudan.
7: Khartoum.
4: Vietnam.
7: Hanoi.
5: Vabbè, andiamo anche sul più facile. Canada.
7: Ottawa.
5: In Europa, Ungheria.
7: Budapest.
5: Finlandia.
4: La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
5: Esatto.
4: Albania.
7: Tirana.
4: Nagorno-Karabakh.
5: Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
7: Wellington.
4: Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione. Esatto. Bravo Sharan.
5: Bravissimo.
4: E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
6: Innanzitutto, se non ce l'avate voi,
4: ecco, vabbè, uno scambio di complimenti e
5: di violini qui proprio che vanno.
6: Il merito è...
4: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
6: È costituita da... è un evento radiofonico.
4: Sì, quindi abbiamo montato
6: dei monitor, dei schermi. E quindi
4: c'è stata tutta la fase di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio. Anche su quello tu hai messo mano, sì. Ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente. Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
5: Di la verità.
4: Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
6: E niente, vi dirigevo
4: sulla chiave inglese,
6: sulla chiave inglese.
4: Non sapete manco come si usa la chiave inglese.
5: Poi siete un po' lente. Tra l'altro, sì. Video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine. Eravamo effettivamente un po' lentine.
6: Abbastanza.
5: Però il caldo non ha aiutato,
4: no.
5: Dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale. Sì. Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
6: Finito tutto, abbiamo montato 4 monitor,
5: sì.
6: L'angolo radio.
5: Bravissimo, l'angolo anche audio.
6: Audio, sì.
5: E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni, sì. Cavi. Siamo stati operativi.
4: La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
8: Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite che belle.
4: Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
8: Stare in compagnia.
4: Giusto, assolutamente. Sì. Va bene, allora grazie ai nostri ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie e nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. A partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette, si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda nei approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
5: Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network adesso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024 in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali sulle buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e a portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
9: Sì, sì, guardo.
5: Ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino. Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
9: No.
5: Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
10: Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
5: Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
10: sì,
5: in televisione, con nonna?
10: No, con nonna no, però non ne sapevo praticamente niente di Borsellino.
5: Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata, ovviamente voi restate sulla giusta frequenza.
11: My dreams are bursting at the seams.
12: Zeit time.
4: E torniamo in diretta 19 luglio, oggi speciale Zeitime, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
5: Ben ritrovata a te Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
4: E andiamo subito a dare il buongiorno e il bentrovata alla regista e scrittrice siciliana Debora Scalzo. Ciao Debora, bentrovata.
13: Buongiorno, ciao a tutti.
4: Allora, innanzitutto Debora, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi, siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice?
13: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tanto appunto la tematica della legalità delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativa stato mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
5: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo scrittrice e cosa la Deborah Scalzo regista, quindi dividendo un po', ti chiedo di fare una divisione di personalità in questo momento e farci sapere il perché, cosa può portare un libro, cosa può portare in questo caso un docufilm.
13: Beh, allora la scelta di trattare la legalità è da quando sono piccolina, perché mio nonno Lorenzo faceva parte delle scorte, ha lavorato proprio nelle scorte della Polizia di Stato, quindi io sono cresciuta con vari aneddoti da lui raccontati e con la passione per tutto ciò che è forze dell'ordine, legalità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con il docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri, nella scrittura che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche, conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che

0: Voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
1: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone, di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
0: Esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono e che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino, in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino erano farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che, grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
2: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
0: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani, e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho visto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi, che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo, e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro. Ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella, e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito di giovani, quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
2: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando, dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo vediamo è che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più

0: cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia, qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
1: 12 anni.
0: 12?
1: Sì,
0: ecco, di 12 anni, ecco, e lo stiamo facendo proprio apposta.
2: Ti saluta intanto, ovviamente.
3: No, no, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha sì, in questo momento, la senti.
1: Sì, ciao.
4: Ciao Sofia. Ciao.
0: Ecco,
4: ciao.
0: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente positivo, non c'è disillusione, ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda, infatti, che Sofia ti vuole fare.
1: Qual è l'importanza di realizzare proprio
3: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
4: No, non ho capito, perché è stata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
1: Qual è l'importanza di realizzare progressi dedicati
3: anche
1: alle leggi nelle scuole?
3: Qual è l'importanza, cioè, praticamente... Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
4: Certo, sì, l'ho capito, perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno 1 ora, 2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo. Non è una tantum, invece no, dovrebbe essere tappatista, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini, perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello, per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano, e non solo.
0: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
5: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
4: Guarda, mi piace tutte e due. Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto vado, ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita, ed è una sensazione bellissima. Quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più, perché sono tutte e due emozioni diverse, ma uniche e speciali allo stesso modo.
0: A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
1: Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
4: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa. Ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime del servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta, e poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito e il giusto ricordo a questo ragazzo. Io, il mio piccolo, ho voluto farlo con questo romanzo, e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto, e ne sono veramente entusiasta.
0: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti. E il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda, sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego, Marco.
5: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
4: E ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E credimi, è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che è poi stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che è stata la prima Mondadori che ho potuto, è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che stava in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, adesso ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il mio nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
0: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
4: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale. Quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi si è tagliato all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che lo vediate.
0: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
4: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
0: Grazie
4: e
0: a te.
4: Così.
0: Grazie a te Deborah Scalzo, e allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano. Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta, anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale, e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Litteres è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: 19 luglio, speciale Zaytime, la giusta frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
0: Il nostro principe, buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
2: Incredibile,
0: siamo,
2: ma cosa
0: ci
2: sono a fare con voi che siete bravissime?
1: Certo, è arrivato tutto
2: fresco
1: fresco.
2: Ma che senso
1: fresco
2: ha la mia presenza?
1: Di aria condizionata.
2: No, comunque buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso poi fondamentalmente,
0: sì,
2: visto
0: sì,
2: che già stiamo in diretta da un'ora in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
0: Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
2: Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese, 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico, di Mandragola Editrice.
0: E di Fondazione Media Literacy, noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Lidia.
0: Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.
3: Allora, il progetto è un progetto che abbiamo in testa da tanto tempo. Io ce l'avevo nel cassetto, ogni tanto lo tiravo fuori, però insomma era difficile trovare il bando giusto. Poi fortunatamente il ministero ha deciso di aprire alla coprogettazione degli enti del terzo settore. Fondazione Media Literacy è un ente del terzo settore, per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi ma magari funziona bene.
0: Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
3: Per cui non dico non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto, un progetto credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle tecnologie e insomma di quali potessero essere gli obiettivi. Quindi sì, hanno già aderito 17 scuole, c'è ancora naturalmente posto per aderire, infatti io invito le scuole, perché sarà un percorso non soltanto sulla memoria delle stragi di mafia, che è una cosa importantissima, non vanno mai dimenticati. Se ne parla meno in questi anni, mentre fino a qualche anno fa nelle scuole si facevano dei percorsi, quindi riprendere senz'altro questa tematica, però secondo me anche parlare delle azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato, ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio, che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità, quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio, quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento. Quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
1: Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed effettivamente entrando in molte scuole all'inizio dei percorsi, alla domanda conoscete Falcone e Borsellino, molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia. E infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
3: Sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna e Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione. Se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti. Quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
2: Cioè, sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: come erano i media un tempo, come lo sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnalavi tu, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
3: Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta,
2: che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
3: Quello sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche poco letti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie, e quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
2: Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutti le agendine rosse in mano.
3: Sì, le agendine rosse.
2: E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore e può avere un enorme significato.
3: Sì, questo è un discorso interessante, parallelo, certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AFA e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
2: Cerbero
3: facendo.
2: Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
0: Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio,
3: sì.it.
1: Il dominio è giusto.
0: Giusto, quello ce l'avevamo in tasca per aderire anche voi nella sezione Le Scuole. Allora, grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
3: Grazie a voi.
0: Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.

0: State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
1: Zaytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria, che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
2: Questa è la stanchezza dei 50 gradi, due giorni d'allestimento.
1: Forse avere un momento di defaillance.
3: Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì. Ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia, certo, Francesca Barbato, certo. Ma è sicuramente la prima delle prime.
2: Ecco, la prima delle prime.
1: Va bene, sì. Diamo il buongiorno e il bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del Caghi Ragazzi del Muretto di Spinaceto.
3: Benvenuta,
1: Giuliana.
3: Alla giusta
1: frequenza.
2: Dove siamo? Ciao Giuliana.
4: Ciao.
1: Allora, Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con i ragazzi del Muretto?
4: Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo c'è più o meno un'ora, c'è un tempo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia del giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se vanno di meno.
1: Giustamente, poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
4: Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zoomarine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG, quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
1: Senti che voce da speaker che
3: esatto.
1: Ha la nostra Giuliana.
3: Occhio che Francesca è una delle principali esperte di zoomarine. Francesca
2: sì,
3: una volta a settimana va
2: proprio.
3: Lì, studia i vari reparti, insomma, ha modo di approfondire.
1: Ce la
3: il
1: vedi?
3: Tema.
1: Sì.
2: Biologa
1: lei,
2: marina, no? Seconda laurea.
3: Lei è trasversale, Francesca, no?
2: Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
4: Sì, è stata bella.
2: E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo. Tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
4: Sì, l'ho sentito parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
1: Chi era Paolo Borsellino? Lo sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
4: Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
1: Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente. Esatto. Brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
2: Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Literacy, Lidia Cattini. Quando si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Tiziana.
5: Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu, insomma, di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia? Anche no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania, dove lo si fa magari più frequentemente.
5: Perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini. E se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
2: Assolutamente Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual
5: diciamo,
2: è la...
5: Sì. Sì, no, scusa, vai, vai.
2: No, ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane e se puoi ovviamente raccontarla.
5: Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti a questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti e più si rende conto del marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito. E invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Tor Bella Monaca, ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo. E non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare il denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
2: E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
5: Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi oltre mio figlio e tutti i ragazzi, ma noi che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla, è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni. Facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare le materie che non riescono, oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che ne so, sotto Pasqua abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
1: Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
4: Dove trovi la forza per continuare a lottare?
5: Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più, poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
1: Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Cosa, naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
4: Che cosa sarebbe la mafia?
5: Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
2: Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
5: Guarda, questa è purtroppo è una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, perché l'uomo è cattivo. E questa è la mia cosa, quando mi trovo davanti a questo senso di frustrazione, quando tu cerchi di spiegare o cerchi di portare le tue sensazioni, i tuoi problemi. Io parlo, quando parlo di Tor Bella Monaca, per me è inconcepibile che sotto ogni portone ci siano gli spacciatori, o fuori un'attività commerciale vedi i soldatini in fila che stanno lì per vendere la droga. Quindi quando vai negli uffici e provi a spiegare questo, dall'altra parte a volte vieni guardata come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi di quello che succede, succede. Perché dico ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No. C'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più, con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole si ferma. E allora lì mi pongo la domanda, ma si vuole veramente fermare tutto?
1: Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo la Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
5: Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
1: E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile, sono i giovani anche i protagonisti, anche oggi come sempre ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento in sottofondo potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.

0: Mercoledì 19 luglio, speciale Zari Time, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, ben ritrovata Francesca.
1: Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
0: Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo
2: Comune.
0: Salutiamo
2: anche Tommasone, perdonami.
0: Oddio,
2: saluti
0: Tommaso.
2: Chiunque tranne
0: Caspita,
2: Tommaso Di Pierro.
0: Hai ragione.
2: Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio. Io ho un grandissimo Marco qua, Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
3: No.
2: Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
3: Sì.
2: Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale, io e te, che dici? Ti porto come seconda voce, il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco,
0: Oggi siamo circondati da romanisti qui, Anche le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
2: Consuetudine, dai.
3: Sì, tutte e due.
2: Ciao ragazze, esatto. Benvenute, ciao.
0: Chi è il vostro ciao. Idolo? Della Roma,
3: Abram,
4: Francesco Totti.
0: Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
4: No, l'ho visto.
0: L'hai visto giocare? Ah, hai capito.
2: Beh, gli ultimi anni, magari. Sì. Temi Abram, neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno. Però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato. Magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, ormai.
0: Il tuo beniamino, Marco, chi è invece? Della Roma, il tuo giocatore preferito?
5: Abram. Però prima Totti.
0: Ragazzi, inspiegabile.
2: No, ma nessuno esatto. dice Dybala.
1: Esatto, lo dico io, dai.
2: Francesca, fammi di Paolo Dybala, dai.
1: Paolo, sì.
2: Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
1: Sì, io che ho i
2: tu che hai i contatti dentro, no?
1: Non lo so. Non lo so.
0: Ce lo auguriamo. Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
2: Perché Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
0: Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
6: Grazie, ciao a tutti.
2: Ciao Margherita, Dybala o Abram a questo punto? siamo sempre.
6: Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abram insieme a loro.
2: Inspiegabile,
0: ragazzi, esatto. Non capisco, però va bene.
1: Inspiegabile proprio, però va bene, sì. Ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile? In parole proprio piccole,
6: va bene,
1: piccole,
6: proprio in due parole. Esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma. E il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà. Siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale, al centro vicino ai Murales e all'Arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono delle assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività, alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
1: Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
6: Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse. Più siamo integrati e frastagliati, più ovviamente le attività crescono.
2: Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
6: Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui, ma non più come utenti, ma in veste di noi li chiamiamo peer education, esperienze di peer education. Quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto, proponendo anche attività a loro stessi e guidando i più piccoli nella crescita.
1: Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte della barricata.
0: Ti chiameremo peer educator.
2: Mi onora e mi commuove Francesca Barbato, perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi, Francesca.
0: Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà. Ci troviamo ai piedi del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
6: Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora, questa zona sì, è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale, e invece grazie ai ragazzi che abitano qui, loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere, ma nel Serpentone stesso. Quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi, ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza, soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
0: Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco. Se non sbaglio, tu abiti proprio al Corviale, giusto?
3: E sì.
0: Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
3: Che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni al Corviale, e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere, e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
0: un chilometro, se non sbaglio,
3: sì, e è maestoso. Poi sembra uguale dall'interno, perché ti ci puoi perdere. Però se conosci bene è facile.
0: Vedi, facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il Centro Giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo Centro Giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
3: Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro, che mi piace proprio, che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
0: non ci dimentichiamo il microfono, Marcolino,
3: sì, giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
1: Quindi sei un piccolo attore.
0: Ah, mi piacerebbe tutto fare, veramente.
2: Ci sta lavorando. Hai anche dei difetti, Marco, così vuoi dirci?
3: Sì, molti.
2: Tipo uno?
3: La gestibilità.
2: Ma delle cose?
3: No, del mio...
1: Di se stesso?
3: Di me stesso.
2: Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema. Anzi, abituati, ci crescerai e andrà bene così.
0: Lo chiediamo anche alle ragazze. Ragazze, che in che quartiere ci troviamo? Raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani, cos'è il Corviale, dove siamo, e soprattutto qual è la vostra attività preferita al Centro Giovani.
3: Allora, io abito a Corviale e il Corviale è bello tanto.
0: E cosa ti piace?
3: Allora, tutto di Corviale, e pure i disegni che hanno fatto.
0: Ci sono dei murales pazzeschi,
3: sì,
0: incredibili,
3: belli.
0: Vero? Molto belli.
3: Sì, e invece qua mi piace tutto.
0: Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
3: Teatro.
0: Ah, anche tu il teatro,
3: sì.
0: E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
3: Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati
0: bene, bellissimo,
3: sì.
0: E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere,
3: allora,
0: il territorio, se ti piace, e che cosa fate al Centro Giovani, qual è la tua attività del cuore?
4: Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a Corviale. Io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una, cioè una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
0: E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con, giusto, con il centro di aggregazione giovanile.
4: È stato quando siamo andati in gita a...
0: Suggerimento da casa?
4: A Ponte Laurentina, che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre, e lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, cioè della guerra, cosa poteva essere cambiato, ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti, con persone anche straniere, come ho detto prima, siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
1: Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che ha raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato. Quindi complimenti veramente,
4: perché siamo tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
1: Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
0: E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus, che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota, che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo, non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
2: Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
0: Grazie a Francesca Barbato.
1: Grazie a te ovviamente, Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
0: In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharan che sono e Giuliana, che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
2: Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Come?
7: Trimpu.
0: Ecco. Con questo ci possiamo
2: Zimbabwe.
0: Salutare.
2: Zimbabwe?
7: Harare.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Ultima.
1: Possiamo continuare anche per ore,
0: no,
1: secondo me.
0: Vai, vai.
1: Non
0: ci possiamo
2: Lettonia.
0: Salutare.
7: Lettonia, Riga. Estonia, Tallinn.
2: Uruguay.
7: Poi? Montevideo.
2: Vabbè, Uruguay è facile, scusa.
0: Vabbè, Montevideo tu lo sapevi.
2: Montevideo lo sapevo, sì.
1: Tutti i giorni, mo tu dici,
7: Monti, fai video, su Monti.
0: Restate all'ascolto con noi. Fino alle 18 la nostra maratona radiofonica continua, la giusta frequenza. Giovani reporter della memoria. Ciao.
1: Ciao. Altri. Such a gentleman, plus all my cocks would fit.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
8: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
11: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
8: E l'Orientamento Scolastico.
11: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Daniela Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
1: Si è conclusa la visita romana di 2 giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
0: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
2: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo 2 anni di B. Era già promosso il Venezia che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica.

0: Modena, Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
2: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
4: Buon pomeriggio a tutti, questa è la redazione del Cassini di Radio Jeans, io sono Andrea De Soggio e in regia abbiamo Francesco Tavilla. Ad un mese da Sanremo, cosa ne pensiamo noi giovani? Oggi è mercoledì 16 marzo e dopo 30 giorni dalla prima serata del Festival della Canzone Italiana abbiamo deciso di dedicare il nostro spazio a questo evento che secondo noi è cambiato notevolmente. Basti pensare all'introduzione del televoto che ad esempio l'anno scorso aveva creato molte polemiche. Molti cambiamenti possono aver influito sulla popolarità dello show tra noi ragazzi, infatti il festival è proprio mutato in queste 61 edizioni. Il palco dell'Ariston è stato calcato in passato da grandi artisti come Domenico Modugno, Mina, Anna Oxa, Alex Britti e molti altri, mentre negli ultimi anni abbiamo potuto assistere alle performance dei nuovi prodotti discografici usciti dai vari talent show come Marco Carta, Valerio Scano, Marco Mengoni ed Emma Marrone, i quali hanno avuto un ottimo piazzamento. Sicuramente è rimasta costante la curiosità di sapere ogni anno i conduttori dello show ed è rimasto costante lo share. Il festival fa sempre molti ascolti, così abbiamo deciso di andare a chiedere proprio ai giovani ascoltatori cosa pensano dell'evento della Città dei Fiori. Ascoltiamo la voce dei nostri compagni.
2: State ascoltando Voci dal Network.
5: Ciao, hai visto Sanremo?
6: Sì.
7: No, lo odio proprio.
6: Sì.
8: Non tantissimo.
9: No, proprio quest'anno non mi è interessato, proprio per niente.
6: Soltanto un pochino.
10: Sì, ho seguito Sanremo.
11: Pochissimo.
8: Sì e no.
11: È proprio poco.
5: La conosci la canzone che ha vinto il festival?
8: Sì, quella di Vecchioni.
9: Certo, Vecchioni con Chiamami ancora amore.
6: Vecchioni, però avrei preferito Emma e Modà.
10: Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.
11: Vecchioni, giusto?
8: Vecchioni, ma avrei preferito Nathalie.
11: Roberto Vecchioni.
5: Sapresti cantarmi la canzone vincitrice del festival?
6: No, io sono troppo stonata, è meglio di no.
10: Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
11: Meglio di no, va?
8: No, direi di no.
9: Sì, ma solo una parte. Chiamami amore, amore! Chiamami sempre amore!
11: No, mi dispiace, non so le parole.
6: Come se un giorno freddo in pieno inverno, nudi non avessimo... No, aspetta, ho sbagliato!
4: Siamo tornati, come avete sentito il popolo sovrano ha parlato e direi che il risultato è evidente. Il festival non è molto seguito dai giovani. Il mio pensiero è che probabilmente le nuove figure emergenti non sono state capaci di colpire come quelle del passato, ma sono certo che la musica italiana ha i suoi assi nella manica e presto li svelerà facendo tornare il festival musicalmente come una volta. Modugno e Mina sono certamente pilastri e i fuoriclasse non nascono tutti i giorni. Ogni anno nascono nuovi artisti e chissà che qualche fuoriclasse stia già muovendo i primi passi verso il successo. Quindi non ci resta che rimanere aggiornati e seguire i prossimi Sanremo.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta della polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano, di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

una nave grande, enorme, una nave che va, non si sa dove va, non si sa da dove è partita, e sopra molti, praticamente tutti, la nave è la vita.

i presenti, gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Vabbè, per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto. Mi sembra anche giusto, prima classe, seconda classe, terza classe, e poi disoccupati, gli extracomunitari, gli albanesi, gli slavi, anche gli slavi.

0: amici, come va? Buona giornata, ciao, ciao.
1: Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita testa in su. Sul mare, la nave biancheggia, ha un fascino strano, di suggestivo anche quando beccheggia.
0: È un fascino che di dentro...
1: mi sento poco bene.
0: Vabbè,
1: ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello.
0: Se devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco, vediamo un po' cosa posso pensare. Alla mia ragazza, certo, la mia ragazza, ecco, mi vedo. La mia mano scivola sui capelli, bello. Va giù sulle spalle, bello. Va giù sui seni, bello. Va giù, ancora più giù, ancora più giù.
1: Mi torna tutto su, eh. Oddio, il mare, come strano il mare. Non è che non senta la sua poesia, ma mi fa vomitare.
0: Devo pensare a qualche cosa di più convincente, a una tragedia, a un dolore, al nonno. Al povero nonno, ha sempre funzionato, non vediamo un po'.
2: Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano.
0: Io ero così affezionato. Era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina. Te la ricordi l'Elvira?
2: Che vita, povero nonno.
0: Ogni tanto spariva.
3: Bevitore, gran bevitore.
2: A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto.
3: Sto male.
0: Mi torna il vomito. Devo resistere, non voglio essere il primo. No, no.

posto. Una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda. Quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento. La gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene. Poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi chiede...

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

come i giorni di pioggia. A due passi dal mare, solo, e il sorriso un po' triste.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mercoledì 19 luglio 2023, oggi un orario un po' inconsueto per noi, ma buongiorno e bentrovati su Zai Time speciale La Giusta Frequenza. Perché in questo orario così particolare? Beh, oggi è una giornata particolarmente importante, è l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Oggi ricordiamo l'importanza della lotta alla mafia, ricordiamo naturalmente il giudice Paolo Borsellino e per farlo abbiamo progettato una lunga maratona radiofonica. Vi terremo compagnia fino alle ore 18, ma soprattutto da adesso fino a mezzogiorno e mezza ci trovate al CAG Luogo Comune, gestito da Arci Solidarietà all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma. Io però prima di spiegarvi un po' tutto, perché insomma c'è da spiegare qualcosina, do il buon pomeriggio, buongiorno,
1: iniziamo, è l'abitudine
0: così, sì, Zaytime, buon pomeriggio, ma il buongiorno alla mia compagna di viaggio Francesca Barbato, ben trovata.
1: Buongiorno a te Chiara, buongiorno ovviamente anche al nostro Emanuele Floris, detto Flo, in cabina di regia, che non è una cabina adesso ma è questa tavolata dove siamo presenti e siamo circondati da tantissime bambini, ragazze e ragazzi, tutti ovviamente qui presenti per l'inaugurazione della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, e io sono in compagnia tua Chiara Di Paola come sempre.
0: Potete venirci a trovare fino alle 12.30, ma anche ascoltarci in diretta nazionale su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio fino alle 18. La Fondazione Media Litteres, in collaborazione con Arci Solidarietà Onlus, ha allestito una mostra multimediale incentrata sul racconto di Via D'Amelio da parte della stampa. Abbiamo le prime pagine dei giornali, abbiamo le foto, i radiogiornali d'epoca, stralci di film, serie TV che consentono a chi ci viene a trovare di immergersi nel racconto che diversi media ne hanno fatto dal 1992 ad oggi. Dopo di noi la maratona radiofonica prosegue con i podcast realizzati da studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro, la trasmissione di Racno in diretta da Torino, Rap e Mafia, la raccolta di materiale d'archivio a cura di Luca Lovisetto che ci consentirà un viaggio immersivo del 19 luglio 1992. Dalle 15.30 podcast degli studenti del Liceo Morelli di Vibo Valentia, quelli di Poggio Mirteto, a seguire nuovamente le voci della secondaria di primo grado di San Costantino Calabro sul tema del riciclaggio e poi i contributi di Ezio Abate, Angela Corica, Giampiero Cioffredi, Leonardo Durante, Dalila Corzolino, insomma un programma davvero ricchissimo, Francesca.
1: Assolutamente, le voci ovviamente di chi racconta come è stata comunicata negli anni la mafia e la lotta alla mafia, e quindi è un'occasione per vedere in maniera multimediale, quindi tramite la radio, tramite i podcast e, come è appena ricordato, tramite questi splendidi monitor che appunto presenteranno in continuazione quelli che erano i giornali del 19 luglio del 1992, quindi come è stata riportata la notizia all'inizio, anche il telegiornale, quindi si potrà anche ascoltare alcuni contributi audio e ovviamente rivivere quindi quelli che sono stati quei momenti e riflettere anche insieme su come in questi quasi 30 anni sia cambiata ovviamente la lotta alla mafia, il contributo essenziale, prezioso che hanno dato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E soprattutto la voce dei ragazzi, che come sempre, per chi ci conosce, per chi ascolta Zaytime e il nostro network di Zainet, sa che noi poniamo sempre al centro i loro vissuti, le loro emozioni, le loro sensazioni. Già nel fuori onda, questo possiamo raccontarlo, siamo qui circondati, come dicevamo, da vari ragazzi e ragazzi, e alcuni commenti che sono stati fatti è: ah, che immagini vecchie. E effettivamente per loro che sono nativi degli anni 2000, del 2010, è comunque qualcosa che appartiene molto al passato, e li ascolteremo anche i ragazzi nel corso di questa puntata.
0: Permettimi di ringraziare prima però Andrea Gattini, senza il quale veramente non sarebbe stato possibile tutto ciò, per la realizzazione della mostra multimediale, ovviamente anche Francesco Tota che ha monitorato tutto da Torino. E allora abbiamo parlato di ragazzi e noi li andiamo a salutare e a presentare. Buon pomeriggio innanzitutto a un'altra delle nostre salvezze, Francesca, il nostro Marcolino. Ciao Marco, ben trovato. Aspetta,
1: vediamo,
0: che non ti sentiamo, riproviamo. Ecco, riprova.
2: Grazie.
0: Oh, è molto forte e chiaro. Buon pomeriggio anche a Sofia dall'altra parte del tavolo. Ciao Sofia, ben trovata. E al nostro Sharan, iniziamo con voi tre. Sharan, dovete sapere, ha una dote incredibile. Sa esattamente tutte le capitali del mondo, vero Sharan?
3: Forza Roma sempre.
0: Forza Roma sempre, questo sì, ci sta sempre bene. Sharan, vieni qua, diamo dimostrazione, scusa, della tua dote nel sapere le capitali. Sparane una difficilissima, Francesca, una nazione di cui non si può sapere che nella capitale.
1: Azerbaijan,
3: Baku,
0: poi
1: Sudan,
3: Khartoum,
0: Vietnam,
3: Hanoi.
1: Vabbè, andiamo anche sul più facile, Canada,
3: Ottawa.
1: In Europa, Ungheria.
2: Budapest.
1: Finlandia.
0: La sapevi anche per motivi romanisti, vero?
1: Esatto.
0: Albania.
2: Tirana.
0: Nagorno-Karabakh.
1: Questo era il tranello, capito? E Nuova Zelanda.
2: Wellington.
0: Va bene, secondo me abbiamo dato un'ottima dimostrazione. Esatto. Bravo Sharon.
1: Bravissimo.
0: E allora, invece la dote del nostro Marco, abbiamo saputo, è quella di costruttore, tutto fare, quasi ingegnere, perché senza di lui, insomma, questa mostra non è che sarebbe stata così facile da montare, da allestire, da sistemare. Raccontaci un po' che cosa abbiamo combinato lunedì.
3: Innanzitutto, se non ce l'avate voi,
0: ecco, vabbè, uno
1: niente,
0: scambio di complimenti e di musica.
1: Di violini, sì. Qui proprio, che vanno.
3: Il merito è...
0: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Raccontaci, perché questa mostra com'è costituita?
3: È costituita da... è un evento radiofonico.
0: Sì, quindi abbiamo montato
3: dei monitor, dei schermi. E quindi
0: c'è stata tutta la fase di montaggio, dove adesso sono proiettati, come dicevamo, questo materiale d'archivio sul 19 luglio. Sì. Poi c'è naturalmente anche la parte televisiva, quindi con un proiettore che ci rimanda invece ai film, alle serie TV, e un angolo radio. Anche su quello tu hai messo mano, sì. Ci hai aiutato a costituirlo. Tu sei bravissimo, veramente.
3: Grazie.
0: Come ci dirigevi i lavori? Cosa ci dicevi?
1: Di la verità.
0: Di la verità, perché insomma non è che sei stato tenerissimo nei nostri confronti, eh?
3: E niente, vi dirigevo
0: sulla chiave inglese,
3: sulla chiave inglese.
0: Non sapete manco come si usa la chiave inglese.
1: Poi siete un po' lente, tra l'altro. Sì. Video che si può andare a rivedere nelle nostre storie di Zainet Magazine. Eravamo effettivamente un po' lentine,
3: abbastanza.
1: Beh, però il caldo non ha aiutato,
3: no.
1: Dai. Però alla fine cosa abbiamo realizzato? Una bellissima aula multimediale.
3: Sì.
1: Marco bravissimo, perché Andrea era la mente, lui il braccio coordinatore, quindi ha dettato i tempi e in giro di un'ora abbiamo montato.
3: Finito tutto, abbiamo montato 4 monitor,
1: sì.
3: L'angolo radio.
1: Bravissimo, l'angolo anche audio.
3: Audio, sì.
1: E appunto hai scoperto anche tutti questi microfoni,
3: sì.
1: Cavi. Siamo stati operativi.
0: La nostra Sofia ci ha aiutato invece con la scritta della giusta frequenza, insomma si è entrate qui, la lavagna vi accoglie con la sua scritta. Sofi, noi siamo all'interno di un centro giovani, no? Un CAG che tiene aperta la scuola anche d'estate. Ci racconti un pochino che cosa fate qui la mattina quando venite d'estate? Ieri so che siete andati in piscina, c'eri anche tu?
4: Sì, siamo andati in piscina, facciamo tante gite, cioè zoomarine, piscina, mare, tante gite belle.
0: Bello, oh, ci piace. Invece quando venite qui a scuola, quali sono le attività che ti piace di più fare?
4: Stare in compagnia.
0: Giusto, assolutamente.
4: Sì.
0: Va bene, allora grazie ai nostri ragazzi. Ricordiamo, Francesca, anche il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, che è ispirato al raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere presso i giovani coinvolti un percorso di acquisizione della cittadinanza sociale, del principio di legalità, lavorando sul tema della memoria delle vittime delle mafie e nella ricorrenza delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, a partire da radiogiornali d'epoca, testimonianze, archivi storici, fonti dirette. Si sta sviluppando un canale radiofonico dedicato alla messa in onda di approfondimenti sulle stragi di mafia con il contributo delle produzioni studentesche, appunto La Giusta Frequenza. Insomma, sono 30 le scuole che si possono coinvolgere, i posti si stanno esaurendo, quindi insomma ancora c'è tempo per qualcuno per aderire gratuitamente con la scuola per questo laboratorio che si prolungherà per tutto il prossimo anno scolastico, radio e antimafia.
1: Assolutamente, aggiungo anche un altro elemento, è un laboratorio, un progetto nazionale, infatti ricordiamo che nelle 30 scuole sono 30 scuole che coprono ben 6 regioni italiane, quindi ovviamente non è un progetto dedicato solo alle scuole di Roma, lo dico perché in questo momento noi siamo in diretta nazionale, quindi ci stanno ascoltando ovviamente da ogni città italiana. Ricordiamo appunto che le produzioni radiofoniche dei giovani, oltre a essere messe in onda sulla frequenza della fondazione e sul network adesso collegato, saranno presentate e premiate poi nel corso di un altro evento che faremo ovviamente in questo caso nell'anniversario della morte di Falcone, quindi il prossimo 23 maggio 2024, in coincidenza con l'anniversario della strage di Capaci. Quindi un progetto che ha come obiettivo quello di coinvolgere i giovani, di sensibilizzarli su un tema che molti probabilmente non conoscono e non hanno vissuto direttamente, anche per una questione proprio anagrafica di età, riflettendo quindi sul tema della legalità e realizzando produzioni informative. Le studentesse, ricordiamolo, e gli studenti avranno anche l'opportunità di intervistare dei testimoni chiavi, membri della società civile, amministratori locali, su un le buone pratiche messe in campo sui territori di riferimento in contrasto alla criminalità organizzata e ogni tipo di sopraffazione. Ricordiamo quindi che la radio permetterà loro non solo di esprimere le loro opinioni, ma anche di conoscere direttamente personaggi politici, amministratori, giornalisti, comunicatori che ovviamente si sono impegnati nella lotta alla mafia e a portare avanti ovviamente il presidio fondamentale, lo sottolineiamo, della legalità. E proprio oggi infatti inizieremo anche con le prime voci, Chiara, che andremo ad ascoltare. Come ricordavi prima, intervisteremo anche oggi una regista e scrittrice siciliana, quindi che ha vissuto ovviamente anche sulla sua pelle quello che è stato l'esempio degli eroi Falcone e Borsellino. Parleremo di un romanzo, parleremo ovviamente del suo docufilm dedicato proprio a Paolo Borsellino. Faccio un attimo una domanda alla nostra Sofia. Sofia, a te piacciono i film? Li guardi spesso?
4: Sì, sì, guardo.
1: Ok, quindi che ne pensi? Magari un film che parla di Borsellino. Allora, sinceramente, tu conoscevi la storia di Borsellino prima di oggi?
4: No.
1: Bene, quindi da una parte effettivamente il film potrebbe aiutarti, no, a raccontare e descrivere brevemente quello che è stata la sua vita. Chiedo anche a Marco, ovviamente per par condicio, quindi un maschietto e una femminuccia, tu che rapporto hai con i film? Tendi a vederli spesso? Ti piacciono?
2: Sì, mi piacciono, li vedo spesso, però...
1: Non hai mai visto film dedicati alla mafia, anche serie TV,
2: sì,
1: in televisione, con nonna?
2: No, con nonna no, però non ne sapevo praticamente niente di Borsellino.
1: Vedi, quindi questa è oggi l'occasione buona per conoscere, iniziare a conoscere, che ovviamente ci sarebbe tantissimo da raccontare e da ovviamente condividere, però oggi ovviamente è il primo momento per iniziare. E benissimo, allora quindi questo era ovviamente il nostro primo talk dedicato alla presentazione della giornata. Ripetiamo ovviamente che ci troviamo presso questo centro di aggregazione giovanile gestito da Arci Solidarietà, che ringraziamo. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, ringraziamo ovviamente anche la scuola, e ci troviamo al Corviale, che è una zona di Roma. Per ora è tutto, quindi ci prendiamo la prima pausa musicale della giornata, ovviamente voi restate sulla giusta frequenza.
5: My dreams are bursting at the seams.
0: Questa è Zeittime. E torniamo in diretta, 19 luglio, oggi speciale Zeittime, la giusta frequenza. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, ben ritrovato ovviamente al nostro Flo e a tutte le ragazze, ragazzi, bambini, tutti i protagonisti di questa giornata che sono presenti qui, ovviamente in questa scuola, l'Istituto Fratelli Cervi al Corviale, per, ricordiamo, l'inaugurazione in un certo senso del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Parliamo di reporter, parliamo di chi racconta e parla ovviamente a livello di comunicazione di quello che è stato la mafia, la lotta alla mafia, e presentiamo subito il primo ospite, anzi la prima graditissima ospite della giornata.
0: E andiamo subito a dare il buongiorno e ben trovata alla regista e scrittrice siciliana Deborah Scalzo. Ciao Deborah, ben trovata.
6: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, innanzitutto Deborah, io devo ringraziarti di cuore perché veramente la tua presenza per noi è preziosissima e ci hai dato una disponibilità incredibile. Potete leggere la sua intervista anche sul nostro sito www.zai.net, con cui abbiamo inaugurato questa lunga giornata e questa lunga maratona dedicata alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Come diceva Francesca, ci troviamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, per una mostra multimediale dedicata a Paolo Borsellino. Ecco Deborah, tu su Paolo Borsellino hai lavorato tantissimo, parliamo di media, non possiamo non nominare anche i libri, i film e in particolare il docufilm dedicato a Paolo Borsellino, Paolo Vive, che hai da poco terminato, realizzato in collaborazione con la famiglia di Borsellino. Partiamo proprio da qui, partiamo dall'evento di oggi. Siamo all'interno di una scuola con una mostra dedicata al racconto che diverse media hanno fatto della strage di Via D'Amelio. Ti trovi nel racconto dei media di allora e di oggi? Perché insomma c'è anche qui, no, una linea che ha tracciato questo percorso dal 1992 ad oggi. Qual è il racconto che i media hanno fatto di Borsellino e che cosa hai voluto aggiungere tu con il tuo lavoro da regista e da scrittrice? pesce?
6: Beh, innanzitutto ti ringrazio tantissimo, per me è sempre un onore poter parlare e raccontare la storia anche del grande giudice e delle forze dell'ordine. Poi tu sai che io ho una devozione molto particolare anche per le forze dell'ordine e per tutti i ragazzi, per tutti i giovani, quindi donando veramente a loro dei messaggi importanti di divulgazione sociale. Posso dirti che la comunicazione dal 92 ad oggi su quello che è successo della strage di Via D'Amelio, diciamo che qualcosa è mancato, qualcosa non si è detto, e io sia con i miei romanzi, che tanto appunto la tematica dell'allegria delle forze dell'ordine, e con i miei progetti cinematografici cerco di dare vita a tutte quelle persone che hanno avuto anche poca voce o addirittura non hanno avuto voce. Infatti nel docufilm Paolo Vive ho voluto fortemente omaggiare il grande magistrato, ma soprattutto l'uomo Paolo, quindi raccontando anche quello che lui si è perso in questi 30 anni, quindi anche non soltanto tutto ciò che è stato trattativo a Stato Mafia, ma anche quello che è il vissuto familiare, quindi l'amore per sua moglie, per i figli, la nascita di nipotini, il nipotino Paolo che si chiama come lui, che lui non ha mai conosciuto, fino ad arrivare a raccontare un monologo intenso e forte diretto ai giovani, quindi come se lui parlasse dopo 30 anni che ritorna in vita ai giovani, quindi lasciare una testimonianza ai giovani. E in Paolo Vive ho voluto fortemente intervistare persone che hanno veramente stimato, amato il giudice, persone che hanno veramente lavorato con lui per raccontare la verità, quella verità che purtroppo tanti media non hanno mai raccontato da allora ad oggi.
1: Deborah, hai parlato di mafia sia attraverso i media, i libri, sia attraverso i media cinema, no? Quindi parliamo ovviamente di due fonti di informazioni anche diverse per genere, per tipologia. Intanto ti chiedo il perché di questa scelta e poi cosa aggiunge anche la Deborah Scalzo, scrittrice, scelta, e poi cosa aggiunge anche

0: che forse dell'ordine, dell'identità e tematiche sociali, e quindi ho voluto fortemente proprio uscire anche con questo docufilm e debuttare anche alla regia con un docufilm dopo tantissimi anni di sceneggiature, raccontando la verità, perché credo che un docufilm, a differenza anche di un film stesso, sia molto molto più realistico, perché vai comunque a intervistare persone che hanno vissuto, che hanno perso dei familiari vittime di mafia, quindi è qualcosa che arriva ancora più forte nel cuore delle persone. Per quanto riguarda libri e storie, ovviamente nei libri della scrittura, che io consiglio sempre ai ragazzi di leggere, perché i libri veramente fanno bene al cuore e all'anima e sono veramente di tanta conoscenza per il nostro futuro, sono dei libri che raccontano tematiche vissute, reali, ma a differenza di uno sceneggiato dove devi dare comunque vita a personaggi, è un qualcosa che diciamo arriva, ma arriva ancora più forte quando devi dare poi vita a quei personaggi. Diciamo che Paolo Vive non è stato da un romanzo, ma posso dirti che è tratto, diciamo, da quella che è stata la mia tesina che portai al superiore di 19 anni, perché la sceneggiatrice Paolo Bottino l'ha portata proprio alla tesina dei superiori ed era lì nel mio cassetto. E poi un bel giorno, dopo tanti anni di produzione di sceneggiature, mi disse tra me e me, ma voglio debuttare con qualcosa che racconta la mia terra, e chi meglio di una siciliana può raccontare la nostra terra, e come diceva il giudice è una terra bellissima ma purtroppo disgraziata, e quindi ho voluto fortemente dar vita a questa storia, però con i personaggi in prima linea, cioè le persone realmente in prima linea che hanno vissuto quegli anni.
1: Ecco Deborah, stavamo prima raccontando qui al Centro Giovani Luogo Comune la figura di Paolo Borsellino ai tanti ragazzi e ragazze che sono venuti a trovarci e con cui stiamo guardando questa mostra multimediale, che sono qui all'ascolto naturalmente insieme agli altri radioascoltatori. È facile spiegare e raccontare, no, Paolo Borsellino, come la sua attività di giudice, la sua attività di lotta alla mafia. Tu però ci hai parlato di una verità su Borsellino che non sempre viene a galla dal racconto dei media. Forse è più difficile raccontare quanto anche lo Stato abbia un ruolo, no, nella morte di Falcone e di Borsellino, nel contrasto anche al loro lavoro. È questa parte della verità che provi a raccontare?
0: Esatto. Quella verità che purtroppo in tanti non dicono è che purtroppo mi fa male dire, ma alcuni giornalisti tendono anche, diciamo, a nascondere. Io per questo ti dico, ho voluto fare anche una scelta molto molto forte e molto delicata, nel senso che dal momento in cui ho iniziato a lavorare il progetto del docufilm non ho voluto nessun politico da intervistare all'interno del mio progetto, ho voluto soltanto appartenenti alle forze dell'ordine, familiari, persone vicine che hanno realmente amato e stimato il giudice. Perché questo? Perché con il docufilm noi sosteniamo e supportiamo anche la casa di Paolo, che è la casa dove è nato il giudice Paolo Borsellino in via della Vetrera, che è stata anche la sede storica della farmacia Borsellino, perché la famiglia Borsellino e loro farmacisti, e in questa casa ci sono tantissimi ragazzi che grazie a Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, e Salvatore Borsellino, il fratello, sono dei ragazzi che vengono, diciamo, tolti dalla strada per dare a loro un futuro migliore, un futuro nella legalità. E perché ti dico questo? Perché la casa di Paolo è sostenuta dai volontari, da persone private, non dallo Stato, perché lo Stato deve ancora delle risposte. E la stessa cosa ho voluto io nel mio documentario, perché altro che parte del documentario del ricavato che saranno nelle vendite quando usciremo al cinema e poi nelle distribuzioni internazionali per emittenti italiane e estere, andrà una parte proprio alla casa di Paolo. Questo l'ho voluto tantissimo proprio per aiutare questi ragazzi, per aiutare Roberta e Salvatore, per poter portare avanti tutti gli ideali del grande magistrato.
2: Deborah, tu stavi parlando appunto di alcuni ruoli e luoghi che sono diventati importanti per la socialità oggi a Palermo, del ruolo ovviamente dell'associazionismo, di come sta intervenendo nella città. Ti chiedo, da siciliana, com'è la Palermo oggi del 2023? Quanto e come è cambiata rispetto a quella dell'inizio degli anni 90?
0: Allora, ti posso dire che abbiamo veramente un potenziale pazzesco. Il potenziale pazzesco sono i giovani. Il giudice credeva nei giovani e io ti dico, da siciliana, ho proprio visto con i miei occhi il coraggio dei giovani di andare nelle piazze, di mettersi, di rischiare, di avere coraggio, di usare, di dire no alla mafia. Anche ti faccio un esempio, con l'arresto di Matteo Messina Denaro sono scesi in strada i ragazzi, non gli adulti, non i grandi. Quei grandi che comunque hanno vissuto l'epoca delle stragi di mafia. Questa è una cosa che anche la siciliana mi fa male. Io quando ho girato il docufilm Paolo Vive, devo dirti che tra i giovani per strada, sul set, tra i giovani, anche quando ho girato nella stessa università, ho avuto veramente tante emozioni, ho visto tantissime emozioni, anche quando hanno visto Bruno Torresi, che interpreta il magistrato, quegli abbracci che hanno dato lui, come se stessero abbracciando

0: sono veramente il magistrato. Ecco, i giovani mi hanno emozionato tantissimo e credo veramente che i giovani siano il nostro futuro, ma gli adulti mi hanno dato una sensazione non bella e mi hanno fatto anche capire da siciliana che purtroppo attualmente siamo ancora in minoranza, però ci siamo. E io ci credo fortemente che qualcosa cambierà, ma se cambierà, cambierà grazie per merito dei giovani. Quei giovani che non hanno vissuto quegli anni, che sono magari nati nel 1992, ma che hanno più coraggio degli adulti che hanno vissuto quell'epoca.
1: Ecco Deborah, noi condividiamo tantissimo quello che tu hai appena detto, perché come saprai noi come rete di Zainet ci occupiamo proprio di giovani, di ragazzi, andiamo nelle scuole, oltre a questo progetto che stiamo raccontando dove faremo realizzare ovviamente dei podcast ai ragazzi stessi per sensibilizzare sul tema della lotta alla mafia, ma in generale noi da anni, da decenni ci occupiamo appunto di formazione per ragazzi, istituti superiori, ma non solo, ed effettivamente concordiamo con te, perché quello che noi vediamo che quell'ingenuità, quell'ambizione anche, quella positività, forza che tirano fuori i ragazzi, poi con il passare degli anni noi giovani adulti, per non parlare di adulti ancora di più, tendono talvolta a perdere o a diventare un po' più cinici o magari più disillusi, o a volte non solo si tratta di cinismo ma di altro. Quindi condivido, ecco, ci tenevo insomma ad aggiungere questa cosa, perché noi, il nostro obiettivo è proprio quello. Anche oggi mentre stiamo parlando in cuffia qui c'è Sofia, una bambina di età, ecco, non te l'ho chiesto,
2: 12 anni.
1: 12?
2: Sì, 12.
1: Ecco, di 12 anni, ecco, e lo stiamo facendo proprio apposta.
3: Ti saluta intanto, ovviamente.
4: No, non abbiamo le cuffie per Sofia, ma ricordo. Ah, no, ce l'ha, sì, in questo momento, la senti.
2: Sì, ciao
0: Sofia.
1: Ecco,
0: ciao.
1: Sofia ha 12 anni, non conosceva benissimo ovviamente la storia di due magistrati, però è qui presente in diretta proprio per intervenire e proprio per ascoltare quello che tu stai raccontando. Quindi vedi, il feedback è assolutamente positivo, non c'è disillusione ma c'è proprio realtà. E c'è anche una domanda infatti che Sofia ti vuole fare:
2: qual è l'importanza di realizzare
4: dei progetti dedicati anche alla legalità nelle scuole, vero? Sì. Sofì, ti volevamo fare questa domanda.
0: No, non ho capito perché è andata via un po' la chiamata, non ho capito esattamente la domanda, me la puoi ripetere?
2: Qual è l'importanza di realizzare progressi dedicati
4: anche
2: alle leggi nelle scuole?
4: Qual è l'importanza, Deborah, di andare nelle scuole, no? Con progetti dedicati alla legalità?
0: Certo, sì, l'ho capito perché non avevo sentito bene la domanda. È importantissimo, oltretutto è importantissimo raccontare della legalità, quindi portare l'educazione alla legalità ai bambini sin da piccoli, anche ai 6 anni, perché spesso si tende magari a non raccontare determinate cose ai bambini più piccoli. Invece io credo che dovrebbe partire proprio dall'elementare educazione alla legalità, fare almeno 1-2 ore tutte le settimane obbligatorie con persone che veramente hanno vissuto quegli anni, anche persone come le forze dell'ordine, gli appartenenti alle forze dell'ordine, che già tantissimi ragazzi girano nelle scuole per parlare anche di bullismo e cyberbullismo, però è una tantum. Invece no, dovrebbe essere tappa fissa, una volta a settimana, come la religione, come la storia, una volta alla settimana una materia che racconta a tutti voi ragazzi, quindi più piccolini ma anche più grandi, quello che hanno fatto questi grandi uomini, perché se adesso noi siamo delle persone anche libere, è anche il merito di questi uomini, di queste persone che hanno veramente lottato, uomini che comunque hanno avuto dei figli, che hanno dei figli, dei nipoti, che purtroppo non li conosceranno mai, però potranno essere veramente orgogliosi del loro papà, del loro nonno, del loro zio, del loro fratello per tutto ciò che hanno realizzato. E questo è importante che venga raccontato sin da piccini, perché se sin da piccini si cresce con questa mentalità, con questa idea di giustizia, di onestà, di spirito di sacrificio, allora qualcosa di bello può succedere nel nostro futuro italiano e non solo.
1: Deborah, a proposito infatti di domande da parte dei più piccoli, ne arriva un'altra anche da parte del nostro Marco, che è qui presente.
5: Grazie. Le volevo fare una domanda. Le piace di più scrivere o fare film?
0: Guarda, mi piace tutte e due. Devo dirti che scrivere è una sensazione bellissima, perché io scrivo parecchio di notte, quindi di getto vado ed è un qualcosa di magico. Ma anche fare film, perché la sceneggiatura è una tipologia di scrittura diversa, ma è veramente una scrittura che poi quel personaggio che tu hai scritto in quel libro gli dai vita. Cioè nel libro lo racconti, nel film lo porti in vita ed è una sensazione bellissima. Quindi mi piacciono entrambi, non saprei dirti quale di più, perché sono tutte e due emozioni diverse ma uniche e speciali allo stesso modo.
1: A proposito di emozioni, Sofia vuole farti un'altra domanda.
2: Quando è che hai scritto il tuo primo libro da bambina?
0: Allora, il mio primissimo libro l'ho scritto circa 12-13 anni fa ed è stato un libro che ho scritto dedicato alle forze dell'ordine, in particolar modo alle vittime in servizio della Polizia di Stato, perché ho voluto dare un omaggio, un ricordo in primis a mio nonno Lorenzo, che è stato veramente un grande poliziotto e un nonno speciale per me, con il quale sono cresciuta. E poi perché ho voluto omaggiare una persona a me cara che purtroppo non c'è più, che si chiama Giuseppe Iacovone, che è un ragazzo, un poliziotto che è morto in servizio anni fa, e ho voluto veramente dargli il giusto ricordo, poiché purtroppo lo Stato italiano, con il processo e con tutto quello che c'è stato dietro, non ha dato la giusta giustizia, il giusto merito, il giusto ricordo a questo ragazzo. Io nel mio piccolo ho voluto farlo con questo romanzo e spero prossimo anno di poterlo fare anche poi lavorando alla produzione di un film, che da tanti anni, che saranno 4-5 anni che ci sto lavorando, ho avuto delle difficoltà, ma adesso sicuramente andrà in porto e ne sono veramente entusiasta.
1: E a proposito di entusiasmo, Deborah, qui si sono scatenati ovviamente gli entusiasmi da parte dei ragazzi che sono presenti. Il nostro Marco ha infatti deciso di farti un'altra domanda, sempre sull'aspetto di cui stiamo parlando. Prego, Marco.
5: Le volevo chiedere, ma che emozioni ha avuto quando ha fatto uscire il suo libro, il suo primo libro? Che emozioni ha sentito?
0: E ho avuto un'emozione fortissima, nel senso che quando il mio editore mi inviò la prima copia del libro, perché la prima copia poi arriva sempre all'autore, e è stata un'emozione sfogliarlo. Poi io sono una che ama moltissimo il libro cartaceo, quindi il profumo, l'odore, le immagini, tutto ciò che era scritto, rileggermi è stato molto bello. Io credo che la lettura come la scrittura siano molto terapeutici, fanno bene a tutti noi, e voi bambini, voi ragazzi fin da piccolini dovete leggere, perché veramente vi apre al mondo e vi dà tanto dentro, ma tantissimo. E quindi è stata un'emozione, perché era un qualcosa che sognavo sin da piccolina, e quindi vedere tra le mie mani un mio piccolo traguardo è stata un'emozione indescrivibile, indipendentemente da quello che poi è stato dopo, per il successo che ha avuto il libro, perché io non pensavo al successo, pensavo soltanto di pubblicare un libro, raccontare una storia che per me era importante, donarla al mondo, e quando è uscito ed è andata molto bene, ho avuto poi il mio incontro con i miei lettori, che per la prima Mondadori che ho potuto è stata proprio la Mondadori di Genova. Mi ricordo che c'era presente la famiglia di un poliziotto che si è in servizio, e lì è stata un'emozione indescrivibile, perché ho capito che avevo fatto del bene non solo a me stessa, ma soprattutto a tante persone che avevano bisogno di leggere questo romanzo. Quindi ti posso dire, un'emozione indescrivibile, ma sempre così, non solo il primo, anche ormai sono già arrivata al settimo, e quindi ogni volta che ho il nuovo libro tra le mani è sempre un'emozione che mi viene sempre da piangere, poi insomma che si commuove anche facilmente, quindi è un'emozione indescrivibile.
4: Deborah, quando potremo vedere Paolo Vive? Qual è l'appuntamento con te?
0: Allora, Paolo Vive uscirà a fine anno, sarà distribuito a livello internazionale, quindi non solo in Italia ma anche all'estero, quindi emittenti italiane e straniere, piattaforme streaming. E soprattutto oggi ho voluto, proprio con la mia troupe, con la mia squadra, abbiamo voluto dare un omaggio. Infatti ieri a mezzanotte è uscito un piccolo assaggio di Paolo Vive, che non è il trailer ufficiale, ma un piccolo assaggio in ricordo e memoria di tutte le vittime di mafia, del giudice Paolo Borsellino, degli angeli della scorta, e anche di una persona che porto nel cuore, che è un altro degli angeli della scorta, che è l'unico sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio, Antonio Bullo, che spesso si tende a parlare poco ed è un uomo eccezionale, quindi ho voluto dare anche un omaggio e un contributo a questo signore favoloso. E ti dirò di più, il docufilm non solo uscirà in TV, quindi sia in Italia che all'estero, ma abbiamo deciso con tutta la squadra anche di farlo uscire al cinema, quindi sicuramente sarà al cinema per circa 10 giorni in tutti i cinema italiani, questo a fine anno. Quindi insomma non vedo l'ora che lo vediate.
4: E allora grazie di vero cuore a Deborah Scalzo, regista e scrittrice siciliana. Noi naturalmente non vediamo l'ora di vedere il tuo docufilm Paolo Vive, e lo faremo magari, ecco, insieme anche ai giovani reporter della Giusta Frequenza. Un grazie particolare anche a Marco e a Sofia, che insomma ci hanno coadiuvato in questa bella intervista.
0: Un bacione grande a Marco e Sofia, grazie di cuore davvero ragazzi.
4: Grazie
0: e
4: a te.
0: Così.
4: Grazie a te Deborah Scalzo, e allora noi salutiamo la regista e scrittrice Deborah Scalzo, che hai così inaugurato, no, il primo collegamento di questa giornata. Ha nominato lei gli agenti della scorta, ma lo vogliamo fare citando nome e cognome, come è giusto che sia, quelli che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, insieme al giudice Paolo Borsellino e allora Agostino Catalano, Emanuela Loi, che è la prima donna a far parte di una scorta e anche la prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Insomma, è importante naturalmente ricordare tutti loro che hanno perso la vita nella strage di Via D'Amelio, di cui ricordiamo oggi l'anniversario, 19 luglio 1992. Potete venirci a trovare all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, al Corviale, qui a Roma. E allora siamo pronti per la nostra seconda pausa musicale e poi torniamo dando voce nuovamente ai giovani reporter della Giusta Frequenza, il progetto di cui Fondazione Media Litteres è promotrice per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

0: 19 luglio, speciale Zai Time, la giusta frequenza. Siamo in diretta dal CAG Luogo Comune all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale a Roma per inaugurare il nostro progetto, il progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Francesca, ben ritrovata.
1: Ben ritrovata a te, Chiara, e abbiamo anche già una new entry.
0: Il nostro principe, buongiorno principe, ben trovato, come stai? Non è che ti accendiamo i microfoni.
2: Incredibile,
0: siamo,
2: ma cosa ci sono a fare con voi che siete bravissime?
1: Certo, è arrivato tutto.
2: Ma che
1: fresco,
2: senso
1: fresco
2: ha la mia presenza?
1: Di aria condizionata.
2: No, comunque buongiorno a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Benvenuto a me stesso, poi fondamentalmente, visto che già stiamo in diretta da un'ora in una location veramente emozionante. Devo farvi i complimenti.
0: Ti è piaciuta la nostra mostra multimediale?
2: Molto, perché ripercorre una storia, la nostra, del nostro paese, un momento grave del nostro paese, 31 anni fa, però cerca di guardare al futuro insegnando qualcosa, tramandando qualcosa alle nuove generazioni, che è un po' l'obiettivo di Zainet storico e di Mandragola Editrice.
0: E di Fondazione Media Literacy noi diamo il buongiorno e il ben trovata alla segretaria generale di Fondazione Media Literacy, Lidia Gattini. Ciao Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
2: Ciao Lidia.
0: Lidia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Questo evento inaugura un progetto che durerà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per creare una frequenza interamente dedicata alla legalità, all'antimafia, alla promozione di questi due valori importanti. Stanno aderendo le scuole, ma c'è ancora posto per qualcuna. Raccontiamo come nasce il progetto, con quali obiettivi e in cosa consisterà.
3: Allora, il progetto è un progetto che abbiamo intestato da tanto tempo. Io ce l'avevo nel cassetto, ogni tanto lo tiravo fuori, era difficile trovare il bando giusto. Poi fortunatamente il ministero ha deciso di aprire alla coprogettazione degli enti del terzo settore. Fondazione Media Literacy è un ente del terzo settore, per delle azioni un po' innovative per promuovere il concetto di legalità nelle scuole. Allora ho ritirato fuori dal cassetto la giusta frequenza, come dico scherzando, ogni tanto si copia da se stessi, ma magari funziona bene.
0: Diciamo solo che il dominio del sito internet già era nostro, già esisteva.
3: Per cui non dico non è una favola che ho tirato fuori dal cassetto, un progetto credo di 15 anni fa, insomma, che naturalmente è stato attualizzato anche alla luce delle tecnologie e insomma di quali potessero essere gli obiettivi. Quindi hanno già aderito 17 scuole, c'è ancora naturalmente posto per aderire, infatti io invito le scuole, perché sarà un percorso non soltanto sulla memoria delle stragi di mafia, che è una cosa importantissima, non vanno mai dimenticati. Se ne parla meno in questi anni, mentre fino a qualche anno fa nelle scuole si facevano dei percorsi, quindi riprendere senz'altro questa tematica, però secondo me anche parlare delle azioni di quotidianità, della nostra legalità quotidiana, di quello che delle buone pratiche che ci sono intorno alle scuole, nei quartieri, nelle regioni, insomma fare anche il racconto dei territori, no? Quindi non soltanto parlare di quello che è stato, ma anche insomma del presente. Per farlo abbiamo utilizzato il nostro metodo di partecipativo, quindi le studentesse e gli studenti parteciperanno a questa radio, che appunto è la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, cioè saranno reporter della memoria e reporter della legalità, quindi faranno un percorso di acquisizione delle competenze radiofoniche, di tutto quello che occorre, un percorso stimolante, anche divertente, perché poi c'è una parte sicuramente di applicazione anche ludica, no? Della radio, quindi. E poi però ci si concentrerà attraverso le fonti di cui il nostro sito è già ricco, ma sarà arricchito mano a mano, quindi informandosi direttamente sulle fonti, che le fonti sono i giornali d'epoca, perché noi lavoriamo sui media, quindi le nostre sono mostre sui media che ti dicono come è stato trattato dai media l'argomento, quindi GR, telegiornali, prime pagine dei quotidiani, testimonianze, interviste dell'epoca e anche telegiornali, insomma tutto un po' anche quello che si può vedere oggi nella mostra. E così i ragazzi potranno assorbire dalle fonti di prima mano e poi rielaborare un percorso. Una volta che si saranno impadroniti dei meccanismi della comunicazione e di come si fa la radio, arriveranno le trasmissioni radiofoniche, i podcast, insomma andremo in onda tutto l'anno con questo argomento. Quindi la giusta frequenza sarà la prima frequenza, credo mai sentita, dedicata interamente alla legalità.
1: Lidia, una cosa che mi ha colpito, tu hai detto negli ultimi anni probabilmente ci sono meno percorsi, meno laboratori rispetto a noi ragazzi nati negli anni 90, nei primi anni 2000, in cui effettivamente si parlava molto, si sensibilizzava ovviamente a queste due figure, no? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed effettivamente entrando in molte scuole all'inizio dei percorsi, alla domanda "conoscete Falcone e Borsellino?", molti studenti, molti adolescenti e preadolescenti rispondono no o ni. Quindi ancora di più è fondamentale nel 2023 riaccendere una luce che in realtà non si è mai spenta, perché il problema della mafia è un problema che, ricordiamolo, non riguarda solo Palermo, non riguarda solo la Sicilia, riguarda tutta Italia. E infatti ricordiamo anche che sono coinvolte più regioni italiane.
3: Sì, sì, certo, sono coinvolte più regioni italiane, anche l'Emilia Romagna, il Lazio, cioè comunque regioni che normalmente non vengono associate all'idea di mafia, che, dico una banalità, certo non è quella con la coppola, no, non è più quella con la coppola, ma certamente riguarda i colletti bianchi, le imprese di ricostruzione. Se pensiamo alla ricostruzione delle zone terremotate, lì faremo un grosso lavoro con le scuole dell'Abruzzo, cioè le infiltrazioni da parte della criminalità organizzata sono chiaramente in molte imprese del paese, che sono in tutta Italia, quindi è una cosa che ci riguarda tutti. Quindi al di là dello stereotipo appunto del mafioso con la coppa siciliano, noi proprio per questo lavoriamo con tutte le regioni italiane, così come i reati di ecomafia, insomma ce ne sono tantissimi, no, sui territori.
2: Come sta anche qui il valore della giusta frequenza, Lidia, perché analizza due aspetti differenti nell'arco di un trentennio: come erano i media un tempo, come lo sono oggi, chissà come racconterebbero oggi i media delle stragi così efferate, e anche come è cambiata la mafia, che un tempo era molto più sfacciata e oggi, come segnalavi tu, invece sa intricarsi e inserirsi purtroppo in maniera ancora più furba nelle trame di questo Stato. Quindi questo concede ai ragazzi di fare una riflessione temporale e di fare anche un paragone, che poi colpisce vedere anche le prime pagine di 30 anni fa, colpisce vedere le impaginazioni diverse, colpisce vedere i pixel un po' più spixelati per l'appunto rispetto all'HD di oggi, e capisci quanto c'è stato negli ultimi 30 anni e quanto è cambiato in questo paese.
3: Certo, pensate oggi con i telefonini, sicuramente qualcuno avrebbe ripreso il momento, no? Si sarebbe sentito il boato in diretta,
2: che se qualcuno per sbaglio avrebbe anche magari ripreso, no?
3: Quello... Sì, certo, perché comunque è successo in altri casi, no? Quindi è cambiato completamente la modalità contemporanea di comunicazione, che forse è più immediata, meno riflessiva, meno, perché c'è un po' di disintermediazione, quindi anche un cittadino avrebbe potuto in quel momento, comunque si sarebbe certamente scatenata immediatamente la solita bagarre sui social, sarebbe stato tutto diverso. Invece questa mostra permette anche di vedere come i media, che adesso sono anche poco letti, no? Perché il giornale, ormai i quotidiani hanno delle tirature veramente irrisorie, quindi rispetto ad allora, dove erano stati le prime pagine dei giornali, come dici tu, erano emblematiche.
2: Sì. Mi ha colpito vedere anche sui nostri schermi le varie celebrazioni, ma soprattutto le varie manifestazioni in ricordo di Borsellino, tra cui quella di 17 anni fa con tutti le agendine rosse in mano.
3: Sì, le agendine rosse.
2: E questo secondo me dovrebbe ricordare invece a noi, ma anche alle giovani generazioni, che manifestare, ritrovarsi in piazza è ancora oggi un valore e può avere un enorme significato.
3: Sì, sì, questo è un discorso interessante, parallelo. Certo che ha un significato manifestare, ha un significato ricordare, lo stiamo facendo oggi, lo stiamo facendo in radio, ma lo stiamo anche facendo con la nostra presenza qui e la presenza di molti studenti, cittadini, insegnanti qui di questa scuola che hanno sfidato l'AFA e sono arrivati, quindi sì, lo stiamo
2: Cerbero
3: facendo.
2: Abbiamo sfidato Cerbero oggi.
0: Ricordiamo Lidia che c'è ancora spazio per una quindicina di scuole, in realtà qualcuna di meno, per aderire al progetto gratuitamente, quindi un'occasione molto bella per portare laboratori radiofonici con gli studenti e le studentesse delle secondarie, sia di primo che di secondo grado, nel Lazio, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia. Quindi insomma potete visitare il sito lagiustafrequenza.it, se non sbaglio, sì.it.
1: Il dominio è giusto.
0: Quello ce l'avevamo in tasca per aderire anche voi nella sezione Le Scuole. Allora, grazie a Lidia Gattini, segretaria generale di Fondazione Media Literacy.
3: Grazie a voi.
0: Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo con un'altra ospite in collegamento. Questa volta si parla di periferie, si parla di mafia anche a Roma.

0: State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
1: Zaytime speciale, la giusta frequenza. Giovane reporter della memoria, che ti ridi? Dimmi, no, che ti ridi?
2: Questa è la stanchezza dei 50 gradi e due giorni di allestimento.
1: Posso avere un momento di defaillance?
3: Diamo la colpa a Cerbero, diamo la colpa all'AFA. No, sì. Ma anche le migliori possono sbagliare. Grazie. Chiara Di Paola, nella lista delle migliori, non me ne voglia, Francesca Barbato, certo. Ma è sicuramente la prima delle prime.
2: Ecco, la prima delle prime.
1: Va bene, sì. Diamo il buongiorno e bentrovata a un'altra giovane reporter. Al nostro fianco c'è la bellissima Giuliana del Caghi Ragazzi del Muretto di Spinaceto.
3: Giuliana. Benvenuta alla giusta
1: frequenza.
2: Dove siamo? Ciao Giuliana.
4: Ciao.
1: Allora, Giuliana, tu fai parte, dicevamo, del centro di aggregazione giovanile Ragazzi del Muretto di Spinaceto. Innanzitutto ci racconti che cos'è, che cosa fate, quali sono le attività che fate di solito con i ragazzi del Muretto?
4: Beh, allora, di solito durante il periodo scolastico noi facciamo prima tipo un'ora di compiti e dopo facciamo i compiti e dopo facciamo tipo laboratorio che cambia giorno al giorno. Poi tipo durante l'estate facciamo tipo le uscite perché i compiti d'estate se fanno
1: giustamente
4: di meno.
1: Poi con questo caldo stare dentro le mura scolastiche è un po' più difficile. Che gite fate?
4: Beh, dipende, tipo la settimana scorsa abbiamo fatto tipo una gita zone marine, poi abbiamo fatto anche un picnic, cioè giusto per capirci il posto cambia. Poi in alcuni casi capita che ci incontriamo anche con altri CAG. Quindi un po' andiamo principalmente un po' dappertutto.
1: Senti che voce da speaker che ha la nostra Giuliana.
3: Occhio perché Francesca è una delle principali esperte di Zoomarine. Francesca una volta a settimana va lì, studia i vari reparti, insomma ha modo di approfondire.
1: Ce la vedi?
3: Tema.
1: Sì.
2: Biologa marina, no? Seconda laurea.
3: Lei è trasversale, Francesca, no?
2: Senti, ti è piaciuta l'esperienza dei parchi acquatici?
4: Sì, è stata bella.
2: E oltre a quello, quindi hai raccontato un po' più o meno come vengono svolte le giornate. E adesso noi entriamo appunto nel vivo di quello che stiamo facendo oggi, no? Come hai sentito la giusta frequenza. Una domanda proprio a bruciapelo. Tu hai mai sentito parlare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino prima di oggi?
4: Sì, l'ho sentiti parlare varie volte a scuola principalmente, perché a scuola si fa educazione civica e si parla per l'appunto della lotta contro la mafia e di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. No?
1: Chi era Paolo Borsellino? Lo sapresti spiegare ai nostri ascoltatori?
4: Era un giudice alleato di Giovanni Falcone che insieme a quest'ultimo ha lottato contro la mafia ed è stato ammazzato dalla mafia.
1: Vabbè, tu sei una giornalista provetta, veramente. Esatto. Brava la nostra Giuliana. E oggi siamo qui proprio per la mostra multimediale con le prime pagine d'epoca, i radiogiornali, stralci di film e di serie TV. In diretta fino alle 18 con una lunga maratona radiofonica, si alterneranno anche i podcast realizzati dalle varie scuole in rete. Adesso però siamo in collegamento con un ospite che salutiamo e ringraziamo, Francesca.
2: Sì, allora parliamo di legalità, come abbiamo detto prima anche con la nostra segretaria generale della Fondazione Media Litera, Silvia Gattini. Quando si parla di legalità, si parla di legalità sempre, in tutti i contesti, in tutti i territori. Quindi parliamo di quello che accade a Tor Bella Monaca e lo facciamo con la presidente dell'associazione Tor Più Bella, con la dottoressa Tiziana Ronzio. Benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Tiziana.
5: Grazie, buongiorno, grazie di avermi invitato.
1: No, grazie a te assolutamente di aver accettato questo invito. La giusta frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto che si estenderà per tutto il prossimo anno scolastico, 30 scuole in rete per parlare di legalità e di antimafia. Oggi lo inauguriamo a Roma, in una delle periferie romane anche più problematiche, ci troviamo ai piedi del Corviale. Tu, insomma, di periferie romane hai una conoscenza molto approfondita e quando si parla di questi territori non sempre li si associa immediatamente alla mafia. Perché è importante invece parlare di mafia? Anche no, non strettamente in Sicilia, in Calabria, in Campania, dove lo si fa magari più frequentemente.
5: Perché purtroppo se non se ne parla non si affronta il problema, è come se lo allontaniamo e pensiamo che non esiste, invece è ben radicato, è molto estesa più di quanto uno immagini. E se non se ne parla, se non se ne discute, se non si affronta soprattutto con i ragazzi del grande problema, penso che sarà una catastrofe.
2: Assolutamente Tiziana, come abbiamo detto non è un problema che riguarda ovviamente solo la Sicilia, è un problema che riguarda anche la nostra città, Roma, la capitale, a volte in particolare anche nelle periferie. Ti chiedo quindi qual
5: diciamo,
2: è la...
5: Sì. Sì, no, scusa, vai, vai.
2: No, ti chiedo qual è la tua esperienza quindi relativa alla mafia nelle periferie romane e se puoi ovviamente raccontarla.
5: Allora, io personalmente non mi aspettavo di trovarmi davanti a questo scenario, perché quando abbiamo iniziato, che non era ancora un'associazione, era soltanto per riqualificare il nostro modo di vivere in un palazzo, quindi si pensava soltanto alle cose minime, cioè la pulizia o allontanare lo spacciatore sotto casa. Poi uno più va avanti più si rende conto di il marciume che c'è dietro ogni cosa. Io quando mi parlavano di mafia l'associavo sempre alla Sicilia, a Napoli o ai quartieri più degradati. Roma non avrei mai immaginato che potesse in qualche modo entrare in questo ambito, e invece mi sono resa conto che lasciando solo un quartiere, non solo Torbella Monaco ma tutti i quartieri, la città poi si impregna di tutto questo, e non è soltanto lo spaccio, ma in realtà la mafia noi la troviamo negli uffici, nelle cose quotidiane di tutti i giorni e soprattutto nelle cose che la mafia ci può ricavare denaro. Infatti basta seguire quello, poi si vede tutto il mondo che c'è dietro.
2: E cosa fa quindi di preciso l'associazione Tor Più Bella?
5: Allora, io tante volte dico a mio figlio, uno dei ragazzi, oltre mio figlio e tutti i ragazzi, ma noi che cosa facciamo di veramente tanto importante? E perché a noi ci sembra tutto così quasi normale, nel senso ormai ci siamo talmente dentro che non riusciamo a capire veramente quello che facciamo. Noi cerchiamo di innanzitutto riprenderci quel pizzico di vita quotidiana, che sia la chiacchiera o cioè ricostruire quel tessuto che non è venuto a mancare, perché quando ti chiudi dentro e non fai nulla, e è lì che trova poi gli spunti appunto tutta la delinquenza. Noi quindi abbiamo iniziato a cercare di fare delle cene solidali o coinvolgere tutti i vicini, che ognuno porta qualcosa, ma per stare insieme e capire, perché non è semplice capire alcune dinamiche. Poi ci occupiamo dei pacchi alimentari insieme a altre associazioni. Facciamo il giovedì pomeriggio i compiti con i bambini, che diciamo devono affrontare delle materie che non riescono, oppure cerchiamo di organizzare delle festicciole sempre con i bambini, che insomma, sotto pacco abbiamo fatto la caccia all'uovo con un'altra associazione per rifar vedere a questi ragazzi che c'è un mondo diverso, che non sia soltanto la droga che vedono sotto i portoni, perché purtroppo molti di questi bambini pensano che è normalità vedere lo spacciatore sotto casa o il drogato. E con Don Coluccia ci facciamo delle passeggiate per il quartiere, cerchiamo di parlare con le persone e portiamo la preghiera. Ecco. Adesso presenteremo il 27 presenteremo un libro, Donne e Antimafia. E diciamo che questo è quello che l'attività cerca di fare, e in più poi se c'è qualcosa da denunciare la denunciamo senza problemi.
1: Ecco Tiziana, tu hai ricevuto anche atti molto forti di intimidazione. Noi oggi siamo qui all'interno del CAG Luogo Comune, al Corviale, siamo in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che vengono al CAG, in particolare in questo momento con Giuliana, che ha una domanda per te.
4: Dove trovi la forza per continuare a lottare?
5: Questa è una bella domanda, perché come dico sempre, io alterno momenti che dico basta, lascio perdere tutto, non ce la faccio più. Poi guardo i miei figli o guardo quei bambini che vengono in associazione il giovedì, e tanti di loro gli è stata levata proprio l'infanzia. Allora dico, noi dobbiamo provare a ridargli un futuro migliore, perché noi adulti vi stiamo lasciando un mondo bruttissimo se non facciamo qualcosa. Quindi la forza è proprio da quello, dai miei figli e da tutti voi ragazzi.
1: Ecco, un'altra piccola curiosità dalla nostra Giuliana. Stavamo prima provando a capire cos'è la mafia, no? Cosa, naturalmente è facile parlarne quando si parla di Via D'Amelio, quando si parla delle grandi stragi mafiose, un po' meno quando si parla invece di una mafia che si nasconde e vive proprio anche, no, negli intrighi di Stato. Giuliana,
4: Che cosa sarebbe la mafia?
5: Allora, se te la devo spiegare in termini come la vedo io, è l'imbruttimento dell'uomo. L'uomo è, per i soldi arriverebbe a fare qualsiasi cosa e quindi riesce a inserirsi negli uffici per ottenere, negli uffici io parlo nella parte istituzionale a volte, per ottenere qualcosa che gli faccia stare solo bene lui. Per me quella è la peggior mafia, perché non ci si rende conto di quanto quella cosa possa fare male alla società. Poi c'è l'altra parte che vediamo ogni giorno, del delinquente e quello che magari pensa di essere forte e invece viene usato, perché viene usato dalle persone che gli fanno credere che lui è importante. E quindi si crea un meccanismo di superficialità grave che poi porta tutto il resto. Quindi la mafia è la stupidità dell'uomo.
2: Tiziana, prima Giuliana ha fatto una domanda, un'ottima domanda, che mi permette, diciamo, di fare anche un assist. Quando ti ha chiesto dove trovi, no, la forza per continuare a lottare, un'altra curiosità che ho, dato che ovviamente il lavoro che fai è un lavoro talvolta difficile, ma sicuramente un lavoro impegnativo che dà anche delle soddisfazioni, però c'è stato un momento in cui hai pensato di mollare tutto, onestamente, un momento in cui veramente ha vacillato come un essere umano vacilla, no, nella sua vita, perché è un sentimento normale anche la paura, è un sentimento legittimo anche avere a volte paura.
5: Guarda, questa è purtroppo una cosa che mi capita almeno una volta al giorno, di dire basta, non ce la faccio più, perché quando proprio mi trovo davanti a tanta cattiveria stupida, allora dico no, non vale proprio la pena, perché l'uomo è cattivo. E questa è la mia cosa, quando mi trovo davanti a questo senso di frustrazione, quando tu cerchi di spiegare o cerchi di portare le tue sensazioni, i tuoi problemi. Io parlo, quando parlo di Torbella Monaca, per me è inconcepibile che sotto ogni portone ci siano gli spacciatori, o fuori un'attività commerciale vedi i soldatini in fila che stanno lì per vendere la droga. Quindi quando vai negli uffici e provi a spiegare questo, dall'altra parte a volte vieni guardata come, ecco, è arrivata la saputella che ci deve dire come stanno le cose, lo sappiamo. E quello è un senso brutto, un senso che dico ma andate tutti a quel paese, fate le cose voi e poi quello che succede succede. Perché dico ma può essere che devono pensare che uno in questo contesto voglia fare la prima donna? No. C'è la volontà di vivere bene. Per me è inconcepibile che entrare in un portone e arrivare alla propria casa io devo chiedere permesso a degli spacciatori che non abitano neanche lì, tra virgolette. Quindi sono persone che si sono appropriati del tuo territorio, della tua vita, della tua tranquillità. E andare in giro per i negozi, perché ce ne sono parecchi, e dover passare in mezzo a queste persone che fumano anche le canne, che sembra, se parliamo di cose normali, che normali non sono, devi chiedere permesso. Quando queste persone guidano macchine anche senza patente, per me è inconcepibile che si deve aspettare la tragedia, due giorni, fare un po' di spot e poi finire di nuovo. Ecco, lì la mia frustrazione arriva a dei livelli, dico mandate tutti a quel paese, non voglio sapere più niente. Poi l'altro lato, la mamma che vuole cercare di essere un segno tangibile del cambiamento di questo mondo, allora inizio a buttarmi ancora di più, con più energia. Però per me è inconcepibile tutto quello che si vede, perché se si vuole si ferma. E allora lì mi pongo la domanda, ma si vuole veramente fermare tutto?
1: Ed è giusto porsi questa domanda non solo al sud, non solo in Sicilia, Calabria, Campania, ma farlo in tutta Italia. E anche per questo La Giusta Frequenza è un progetto che coinvolge 30 scuole di 6 regioni, oltre a quelle citate ci sono il Lazio, c'è l'Abruzzo, c'è l'Emilia Romagna, perché veramente la mafia riguarda tutto il nostro paese, ahimè. Io ringrazio Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione Tor Più Bella, attiva presso la torre del Civico 50 in Viale Santa Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, nominata ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui ti sei dedicata, ti dedichi alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, del presidente Sergio Mattarella nel dicembre 2019. Grazie Tiziana, in bocca al lupo e a presto.
5: Grazie a voi, grazie veramente, grazie ragazzi.
1: E allora noi salutiamo e ringraziamo la nostra seconda ospite della giornata, Francesca. Oggi siamo fino a mezzogiorno e mezza qui al CAG Luogo Comune, all'interno dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi a Roma, per una mostra multimediale che inaugura il progetto della Fondazione Media Literacy per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.
2: Sì, ci troviamo all'interno appunto di questo centro di aggregazione giovanile, sono i giovani anche i protagonisti. Anche oggi, come sempre, ci sono tantissime ragazze e ragazzi che sono arrivati per vedere ovviamente la mostra multimediale. Ricordiamo, ci sono questi tablet che stanno mandando in onda estratti di giornali quotidiani dell'epoca, prime pagine ovviamente che riportano la notizia dell'uccisione di Paolo Borsellino, ma anche dei filmati. Proprio in questo momento, in sottofondo, potete ascoltare in lontananza ovviamente alcune dichiarazioni rilasciate da Paolo Borsellino, alcune delle ultime sue interviste e dichiarazioni. Noi ovviamente rimaniamo ancora qui in diretta su questo Zai Time speciale per raccontare insieme quello che è questo progetto appunto della Giusta Frequenza. Ci prendiamo una piccola pausa musicale, voi però restate con noi.

0: Mercoledì 19 luglio, speciale Zoe Time, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria, ben ritrovata Francesca.
1: Ben ritrovata Chiara e ben ritrovato Riccardo.
0: Un saluto naturalmente anche a Flo in regia e ai nostri ragazzi e ragazze attorno al nostro tavolone della diretta all'interno del CAG Luogo Comune.
2: Salutiamo anche Tommasone, perdonami.
0: Oddio,
2: saluti chiunque tranne Tommaso Di Pierro.
0: Hai ragione.
2: Sì. Purtroppo non abbiamo i Carmine Burana in sottofondo, ma insomma Tommaso se li porta dentro come personaggio. Io ho un grandissimo Marco qua, Marco, facciamo una radiocronaca insieme, ci proviamo poi? Non te la senti, Marco?
3: No.
2: Vabbè, allora ce la studiamo in fuori onda.
3: Sì.
2: Così poi un domani la facciamo su qualche televisione nazionale io e te, che dici? Ti porto come seconda voce, il mio Beppe Bergomi, Ci proviamo? Un grande Marco,
0: Oggi siamo circondati da romanisti qui, Anche le nostre ragazze sono entrambe romaniste, vero ragazze?
2: Consuetudine, dai.
3: Sì, tutte e due.
2: Ciao ragazze, benvenute, ciao.
0: Chi è il vostro idolo della Roma?
3: Abram. Francesco Totti.
0: Scusa, ma l'hai visto giocare Francesco Totti? O sei piccolina?
3: No, l'hai visto giocare.
0: Ah, hai capito.
2: Beh, gli ultimi anni magari.
0: Sì.
2: Tammy Abram neanche l'abbiamo visto giocare lo scorso anno, però vabbè, insomma, questo è un altro discorso delicato, magari proveremo a ritrovarlo nella prossima stagione. Imminente, ormai.
0: Il tuo beniamino Marco chi è invece della Roma, il tuo giocatore preferito?
4: Abram. Però prima Totti.
0: Ragazzi, inspiegabile.
2: No, ma nessuno dice Dybala.
1: Esatto, lo dico io, dai.
2: Francesca, fammi di Paolo Dybala, dai.
1: Paolo, sì.
2: Ma lo porta a Morata, tu che sei informata?
1: Sì, io che ho i
2: Tu che hai i contatti dentro, no?
1: Non lo so.
2: Ce lo auguriamo.
0: Come siamo finiti a parlare di calcio dalla giusta frequenza?
2: Perché Marco e anche le ragazze sono dei grandi lupacchiotti, quindi è giusto anche essere un po' trasversali, ogni tanto buttare un occhio anche al calciomercato.
0: Assolutamente sì. E allora noi siamo all'interno del CAG Luogo Comune, nell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, in compagnia, oltre che degli studenti, anche di Margherita, educatrice proprio del CAG. Margherita, ben trovata.
5: Grazie, ciao a tutti.
2: Ciao Margherita, Dybala o Abram a questo punto, visto che siamo sempre...
5: Vabbè, allora io seguo il filo del CAG e vado con Abram insieme a loro.
2: Linea editoriale.
0: Ragazzi, esatto. Non capisco, però va bene.
1: Inspiegabile proprio, però va bene, sì. Ci sta. Allora, torniamo un attimo a noi, quindi un centro di aggregazione giovanile. Prima di tutto, cosa fa un centro di aggregazione giovanile? In parole proprio piccole,
5: va bene,
1: piccole,
5: proprio
1: brevi.
5: In due parole. Esatto. Semplicemente i centri di aggregazione giovanile sono degli spazi liberi e gratuiti che si ritrovano in diversi quartieri di Roma. E il nostro centro di aggregazione qui a Corviale è il più antico di Arci Solidarietà. Siamo qui dal 2011, prima eravamo proprio a Corviale, al centro vicino ai Murales e all'Arena, adesso siamo ospitati dalla scuola. Nei centri di aggregazione i ragazzi possono venire, ci sono delle assemblee dei ragazzi dove il tempo viene organizzato, le attività, alcune sono guidate, ci sono diversi laboratori che riguardano arti, creatività, scrittura, ovviamente c'è un supporto compiti, ma la cosa più bella dei centri di aggregazione è che sono degli spazi in cui i ragazzi imparano a stare insieme, ad organizzarsi, a coordinarsi e a vedere come si riesce poi a vivere in una vita sociale e comunitaria.
1: Di solito in un centro di aggregazione giovanile si ritrovano anche persone di età e scuole differenti o viene fatta una divisione in gruppi?
5: Assolutamente, quello che il centro di aggregazione insomma punta a raggiungere è l'inclusione di più persone possibile, di provenienze diverse, scuole, culture diverse. Più siamo integrati e frastagliati, più ovviamente le attività crescono.
2: Margherita, che tipo di crescita si nota poi nel tempo da parte dei ragazzi?
5: Allora, per esempio abbiamo un bellissimo esempio di ragazzi che frequentavano il centro di aggregazione dal 2011, adesso ormai loro sono maggiorenni, anzi hanno 21-22 anni e loro continuano a venire qui, ma non più come utenti, ma in veste di noi li chiamiamo peer education, esperienze di peer education, quindi questi ragazzi più grandi accompagnano i più giovani in un percorso che loro hanno già fatto, proponendo anche attività loro stessi e guidando i più piccoli nella crescita.
1: Scusami la battuta, un po' come il nostro Riccardo, perché anche lui era un giovane reporter e adesso è dall'altra parte
0: ti
1: della
0: chiameremo
1: barricata.
0: Peer Educator.
2: Mi onore e mi commuove Francesca Barbato, visto, perché conosce la mia biografia, allora un po' mi segue ogni tanto, va, fa finta di seguirmi Francesca.
0: Senti Margherita, ci troviamo in un quartiere, in una delle periferie più conosciute di Roma, è anche un quartiere con le sue difficoltà, ci troviamo ai piedi del Corviale. Come racconteresti questa zona e perché è importante avere un centro di aggregazione giovanile proprio qui?
5: Io questo lo chiederei perché è importante, mi piacerebbe sentirlo dai ragazzi, però allora questa zona sì è una zona di cui si parla molto, che spesso però non è conosciuta. Io stessa quando sono arrivata non c'ero mai venuta a Corviale e invece grazie ai ragazzi che abitano qui, loro ci hanno fatto scoprire tutte le caratteristiche di questo posto, facendoci fare anche un sacco di giri nel quartiere, ma nel Serpentone stesso, quindi abbiamo organizzato diverse visite guidate dai ragazzi ed è un posto in realtà che sicuramente ha bisogno di centri di aggregazione, di spazi dove ritrovarsi ed incontrarsi, però è un quartiere che offre poi una grande ricchezza soprattutto di persone che ci sono e vogliono parlare, uscire e stare insieme.
0: Lo chiediamo proprio a loro, partendo da Marco, se non sbaglio tu abiti proprio al Corviale, giusto?
4: E sì.
0: Che zona è? Come ti piace innanzitutto da abitante, anche come la racconteresti a chi non lo conosce?
4: Che per me, vabbè, non solo perché ci abito, perché anche la mia prima impressione, io abito da 6 anni al Corviale e appena ho visto ho detto è maestoso, perché è un quartiere e soprattutto il palazzo mi ha colpito di più, perché a parte essendo lunghissimo, ma
0: un chilometro se non sbaglio,
4: chilometro sì, e è maestoso, poi sembra uguale dall'interno perché ti ci puoi perdere. Però se conosci bene è facile.
0: Vedi, facciamo raccontare anche a te in cosa consiste il Centro Giovani. C'è un'esperienza che più di tutti ti ha colpito, ti è piaciuto? Tu insomma sei un frequentatore assiduo di questo Centro Giovani, perché anche lunedì eri qui e ci hai aiutato ad allestire la mostra.
4: Sì. La cosa che mi colpisce di più, cioè che mi piace anche più fare, è il teatro. Che mi piace proprio che noi lì abbiamo un calendario e quando è il giorno, cioè
0: non ci dimentichiamo il microfono Marcolino,
4: sì, giovedì facciamo il teatro e mi piace tanto.
1: Quindi sei un piccolo attore.
0: Sì, ah, mi piace tutto fare, veramente.
2: Ci sta lavorando. Hai anche dei difetti, Marco, così vuoi dirci?
4: Sì, molti.
2: Tipo uno?
4: La gestibilità.
2: Ma delle cose?
4: No, del mio...
1: Di se stesso?
4: Di me stesso.
2: Ah, ma quello è un problema di tutti noi, stai tranquillo. Insomma, non c'è nessun problema. Anzi, abituati. Ci crescerai e andrà bene così.
0: Lo chiediamo anche alle ragazze. Ragazze, che in che quartiere ci troviamo? E raccontate anche ai nostri ascoltatori che non sono romani. Cos'è il Corviale? Dove siamo e soprattutto qual è la vostra attività preferita al Centro Giovani?
6: Allora, io abito a Corviale e Corviale è bello tanto.
0: E cosa ti piace?
6: Allora, tutto di Corviale e pure i disegni che hanno fatto.
0: Ci sono dei murales pazzeschi,
6: sì,
0: incredibili,
6: belli.
0: Vero? Molto belli.
6: Sì, e invece qua mi piace tutto.
0: Un'attività in particolare che ti ricordi e che ci vuoi raccontare?
6: Teatro.
0: Ah, anche tu il teatro.
6: Sì.
0: E poi ci parlavi anche di una gita al lago, se non sbaglio.
6: Sì, la gita al lago è stata bellissima, perché siamo stati comunque tutti insieme, abbiamo riso, siamo stati...
0: Bene, bellissimo.
6: Sì.
0: E per te invece, anche tu abiti nella zona del Corviale, se ci racconti un po' il quartiere,
6: allora,
0: il territorio, se ti piace, e che cosa fate al Centro Giovani, qual è la tua attività del cuore?
7: Allora, io non abito qua a Corviale, però ho frequentato sempre le scuole qui a a Corviale, io abito a Ponte Galeria, però per il tempo che sono stata qua è stato bellissimo stare qui, per soprattutto le persone che sono tutte, si conoscono tutte quante, quindi in qualsiasi posto trovi un conoscente. Poi è bello per l'ambiente, cioè perché è molto cauto, calmo, ecco. E una gita, cioè una cosa che mi piace molto del CAG è praticamente quando andiamo in giro nei posti con altre persone, anche straniere, che conosciamo man mano con il tempo, anche se sono persone che non parlano l'italiano, noi ci proviamo a integrarci con loro e capire le loro situazioni, com'è la loro vita negli altri paesi e tutto quanto.
0: E la tua attività preferita? Prima ci raccontavi, già me la sono dimenticata io, però la tua attività preferita che hai fatto con, giusto, con il centro di aggregazione giovanile.
7: È stato quando siamo andati in gita a...
0: Suggerimento da casa?
7: A Ponte Laurentina, che abbiamo fatto per le guerre che c'erano, soprattutto Russia contro Ucraina. Siamo andati in questo posto, si chiamava Diamo un calcio alle guerre, e lì abbiamo fatto tante attività di gruppo, abbiamo parlato delle guerre, cioè della guerra, cosa poteva essere cambiato, ci sono stati molti tornei, siamo stati tutti CAG differenti, con persone anche straniere, come ho detto prima, siamo stati tutti quanti insieme, è stata una giornata bellissima, indimenticabile.
1: Brava Alissa, perché dalle tue parole si evince tutto ciò che ha raccontato prima l'educatrice, no, Margherita, quel senso di inclusione, no, tra comunità diverse, in un'unica grande comunità, senza ovviamente una distinzione per religione, per stato, quindi complimenti veramente.
7: Perché siamo tutti particolari e ogni persona può esprimersi come vuole.
1: Giusto, assolutamente, la saggezza di queste ragazze.
0: E con questo noi possiamo concludere e salutarci al meglio. Noi veramente vi ringraziamo di cuore, ringraziamo innanzitutto il CAG Luogo Comune, Arci Solidarietà, Onlus, che ci hanno permesso di essere qui oggi, l'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi. Ringraziamo Andrea Gattini, Tommaso Di Pierro, Francesco Tota, che hanno contribuito all'allestimento della nostra mostra multimediale, naturalmente Flo, non solo per la regia ma anche per tutto l'allestimento. Ringraziamo Lidia Gattini e Renato Truce di Fondazione Media Literacy, l'ente promotore della legalità per il MIMI, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, naturalmente Riccardo Cotumaccio.
2: Grazie a voi e grazie di aver contribuito a creare questo bellissimo momento per noi, ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze presenti.
0: Grazie a Francesca Barbato.
1: Grazie a te ovviamente, Chiara Di Paola, e ringraziamo anche tutte le varie studentesse, studenti, alunni che non solo hanno già iniziato a inserirsi, no, nella giusta frequenza, ma nei prossimi mesi, e lo racconteremo, ovviamente faranno parte di questo bel progetto.
0: In particolare Marco, Alissa, Sofia, Sharon che sono e Giuliana, che sono intervenuti sulle nostre frequenze. Un'ultima capitale al volo, Riccardo?
2: Gli ho chiesto prima il Bhutan, la sapeva. Come?
8: Trimpu.
0: Ecco. Con questo ci possiamo
2: Zimbabwe.
0: Salutare.
2: Zimbabwe?
8: Harare.
0: Sì.
2: Vabbè.
0: Ultima.
1: Possiamo continuare anche per ore,
0: no,
1: secondo me.
0: Vai, vai, non ci possiamo
2: Lettonia.
0: Salutare.
8: Lettonia, Riga, Estonia, Tallinn,
2: Uruguay,
8: poi? Montevideo.
2: Vabbè, Uruguay è facile, scusa.
0: Vabbè,
2: Montevideo
0: tu lo sapevi.
2: Montevideo lo sapevo, sì.
1: Tutti i giorni, mo tu dici,
8: Monti, fai video su Monti.
0: Restate all'ascolto con noi fino alle 18, la nostra maratona radiofonica continua alla giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ciao.
1: Ciao.
8: Altri.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
9: La giusta frequenza.
10: Giovani reporter della memoria.
9: Della memoria.
10: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
9: La Fondazione Media Literacy.
11: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
9: E l'Orientamento Scolastico.
11: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Mercoledì 19 luglio 2023 prosegue la maratona radiofonica dedicata al progetto La Giusta Frequenza. 19 luglio, data in cui purtroppo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Abbiamo dedicato tutta la mattinata e proseguiremo fino al tardo pomeriggio sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, Radio Hip Hop, con una programmazione tematica. Questa mattina avete ascoltato la diretta dal Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale, in provincia di Roma, una diretta che ha raccontato anche una mostra, l'inaugurazione della Giusta Frequenza, per la quale abbiamo raccolto materiale d'archivio, materiale giornalistico, materiale radiofonico, televisivo. Questo materiale ovviamente poi andrà a confluire anche nell'archivio vero e proprio del progetto, che coinvolgerà gli istituti scolastici e che in qualche modo diventerà una sorta di patrimonio collettivo. 30 scuole, 6 regioni italiane che nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 potranno aderire gratuitamente a questa serie di laboratori, corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia, e ci saranno corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia.

0: di Paolo Borsellino e che appunto per ragioni di spazio non hanno trovato luogo all'interno del percorso della mostra, ma sono altrettanto importanti. Io partirei proprio quindi da quel tragico 19 luglio del 1992 in cui il magistrato Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa Nostra con alcuni uomini della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Andremo quindi ad ascoltare il video direttamente della polizia del 19 luglio del 1992. Via D'Amelio, Palermo.
1: C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, è un ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto.
2: Sì, va bene, la posizione forte è l'autorità siciliana dove c'è il ponte.
3: Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato.
1: Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto.
4: Allora noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto, ci siamo portati subito sul posto, una prima auto e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio.
5: Al momento c'è una persona defunta, un collega della scorta. Ci sono pezzi del piede un po' smarfolati dappertutto.
1: Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito?
5: Di momento un morto e un ferito.
1: E il morto è un agente?
5: Ti confermo.
1: Della scorta?
5: Ti confermo, 910.
1: E la personalità è in casa?
5: La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti.
0: E queste sono le tragiche sensazioni e gli audio dal 19 luglio del 92. Il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, il giudice si recò assieme alla sua scorta in Via D'Amelio, dove viveva la madre, alle 16:58, una Fiat 126 imbottita di tritolo che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre esplose non appena Borsellino suonò il citofono. Stando alle parole di Totò Riina, intercettato nel carcere di Opera nel marzo del 2014, fu proprio Borsellino ad azionare la bomba nell'atto di citofonare alla madre. Insieme a lui morirono i 5 agenti della scorta: Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosima e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della deflagrazione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Andiamo quindi ad ascoltarci la viva voce di Antonino in un bel servizio realizzato qualche tempo fa da Fanpage, in cui aveva intervistato non solo lui ma anche gli agenti sopravvissuti alla strage di Capaci.
6: Cosa significa essere sopravvissuto?
7: È triste, perché in Italia bisogna morire. Se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, ma se rimane vivo hai la disgrazia di essere rimasto in vita.
8: Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi e quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale.
9: Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
8: Quel giorno eravamo tre auto, due di scorta e quella del giudice Borsellino, che la guidava lui stesso l'auto.
6: Il giudice Borsellino esce,
8: si esce.
6: A ventaglio c'ha la scorta.
8: C'ha gli altri componenti dell'altra auto, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi e Walter Cosina. Appena ho girato il capo per immettermi nel posteggio e mi sono sentito sollevare l'auto e sono stato sballottato all'interno dell'auto in modo violentemente.

0: non avevo capito ancora cosa era successo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno,
1: l'orrore.
0: Tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano, forse esplodevano anche i colpi delle nostre armi, però ancora non avevo visto quello che poi in seguito ho dovuto vedere. Io cercavo i componenti dell'altra scorta, i componenti della mia scorta, il giudice. Non sapevo cosa fare, dove andare, perché non vedevo nulla, non vedevo nessuno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. Il collega mi ha fermato e io sono riuscito ad uscire fuori dalla sua morsa, e quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale. Io la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era di abbracciare mio piccoletto che aveva 6 mesi quando è stato il luglio del 92. E ho avuto grossa difficoltà a prendere in braccio mio figlio.
1: Dopo?
0: Dopo, sì.
1: Perché?
0: Perché Claudio aveva anche lui un bambino di 7 mesi. Agostino aveva figli anche lui piccolini e Vito Schifani aveva anche lui un figlio di 6 mesi, perché con Vito Schifani ci conoscevamo da 20 anni.
1: Senso di colpa che era?
0: No, senso di colpa no,
1: perché
0: che...
1: non se la sentiva di prendere in braccio?
0: Non lo so, era qualcosa che appunto io mi ritrovavo vivo, gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta, però io ho fatto il mio dovere, non mi sono né nascosto né tirato indietro, l'ho fatto con molto sacrificio, con molto orgoglio e sicuramente questo mi aiuta per andare avanti, anche se il senso di colpa resta sempre, rimane sempre, soprattutto quando sono a fare testimonianze con i parenti delle vittime. Per me è un grosso sacrificio. Loro non me l'hanno mai fatto pesare questo, per me è stato un bene, perché se succedeva il contrario sarebbe stato la fine. Stranezze, perché in quel giorno eravamo 3 colleghi nuovi di scorta. Non avevamo mai fatto servizio di scorta e poi ritrovarci subito con un personaggio che tutti sapevamo che dopo Falcone l'erede, il successore era Borsellino, perciò tutti quanti sapevamo. Difatti io mi immaginavo di entrare dentro un bunker di questa scorta di Borsellino, invece mi sono reso subito conto che non era così, perché quando poi siamo arrivati sotto l'abitazione del giudice neanche c'era la vigilanza fissa come di consueto si fa quando un magistrato è a rischio. La paura era tantissima, però abbiamo avuto il coraggio perché sapevamo di stare con una persona giusta. E dopo Capaci noi ci aspettavamo che dovevano inventarsi qualcosa di molto più complesso rispetto a quello che hanno fatto a Capaci, invece è stato fatto molto facilmente. E sicuramente questo è qualcosa che ci porteremo per sempre.
2: E questo era il contributo di Fanpage con la viva voce di Antonino Vullo, uno dei due agenti sopravvissuti, l'altro era quello relativo alla strage di Capaci, che qualche mese prima aveva ucciso il giudice Falcone. Torniamo però al 19 luglio del 1992, la notizia improvvisamente arriva sulle televisioni di tutta Italia in collegamento da Palermo con il TG5, un telegiornale che all'epoca aveva seguito molto Paolo Borsellino, anche con un'intervista realizzata da uno dei suoi giornalisti di punta, il suo vice direttore dell'epoca Lamberto Sposini, che dopo andremo ad ascoltare. Dicevamo, in collegamento col direttore del TG5 di allora, ovvero Enrico Montana, c'è un giovanissimo Salvo Sottile, all'epoca 19enne, collegamento realizzato col telefono in cui purtroppo si dà la notizia del decesso del giudice in seguito all'attentato. Andiamo quindi ad ascoltarci l'audio dell'edizione straordinaria del TG5.
3: Della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
4: Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A 2 mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei 3 agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni, 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
3: Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
4: Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
3: Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
4: Sì, direttore, gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui.
2: La voce di Salvo Sottile in collegamento da Palermo, che dà la tragica conferma della morte del giudice, sembra un controsenso alla luce dei fatti rinvenuti nel corso degli anni successivi, ovvero di un coinvolgimento all'interno dell'accordo Stato-Mafia di Dell'Utri e di Berlusconi. Ne sentiremo parlare in seguito anche dallo stesso Borsellino all'interno di un'intervista rilasciata a Canal Plus 2 mesi prima della morte, nel maggio del 92, in cui Borsellino cita Mangano, Dell'Utri e Berlusconi all'interno di inchieste recenti che porteranno poi anche a delle condanne nel caso di Dell'Utri e di Mangano. Dicevamo, sembra strano che il TG5 rete all'epoca del gruppo Fininvest a capo Berlusconi sia così concentrata sulla figura di Paolo Borsellino. Il TG5 è la prima rete a dare la notizia e l'ultima intervista realizzata da Borsellino prima della morte è proprio con un giornalista del TG5, Lamberto Sposini, di cui andiamo ad ascoltare ora un estratto.
5: Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda?
6: Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo.
5: Senta, la vostra amicizia nacque in quella occasione o in quella occasione si rinsaldò?
6: No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca.
5: È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno?
6: Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari della Sinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive.
5: Ma lo trovò giusto?
6: No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore.
5: Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino?
6: La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare.
5: Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto?
6: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione che ho, financo vorrei dire dalla certezza che tutto questo può costarci caro.
5: Grazie, signor giudice.
2: L'intervista è realizzata per il TG5 da Lamberto Sposini nella casa palermitana di Paolo Borsellino un mese prima, nel maggio del 92, sempre nella sua dimora palermitana. Un'altra intervista, quella questa volta con due giornalisti francesi di Canal Plus, in cui ci si concentra maggiormente sui legami tra la famiglia Berlusconi, la famiglia Dell'Utri, Mangano, la mafia al nord, il suo collegamento con quello che è il complesso industriale del settentrione. Un'intervista molto interessante di cui vi facciamo ascoltare un estratto, andata in onda poi su Rai News integralmente nel 2000 dopo che era stata perduta per tanti anni.
7: Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo?
8: Ma io ero uno dei giudici istruttori, inizialmente eravamo 4. Gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviate a giudizio 475.
7: Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto?
8: Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo, per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. Dell'Utri, Marcello e Alberto, entrambi. Sì.
7: I fratelli?
8: Sì.
7: Quelli della Publitalia, insomma.
8: Sì.
7: E tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri?
8: Si tratta di atti processuali delle quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa.
7: Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia.
8: Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia.
7: Lei, in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che abbiamo visto operarsi tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè, Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
8: Allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo alla quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare le quelle capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovata in possesso.
7: Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
8: È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
7: E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi?
8: Beh, guardi, Mangano era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti.
2: E quindi Mangano, l'ipotesi della connessione tra questi due mondi, un'intervista profetica che sarà ripresa più e più volte anche in un'edizione speciale commentata da Marco Travaglio e pubblicata in DVD negli anni seguenti dal Fatto Quotidiano. Vittorio Mangano, conosciuto anche come lo stalliere d'Arcore, viene definito in questa intervista una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Vittorio Mangano, lo ricordiamo, tramite Marcello Dell'Utri venne assunto proprio come stalliere nella Villa San Martino di Arcore, nella quale visse e lavorò fino al 75. Lo stesso Marcello Dell'Utri nel 2014 viene condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2018 poi ha ricevuto una nuova condanna in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa Stato-Mafia, per poi essere assolto in appello per non aver commesso il fatto nel settembre del 2021. Assolto Dell'Utri assieme ai carabinieri per la trattativa furono condannati solamente i mafiosi, come spiega nelle motivazioni dell'appello un articolo di Giuseppe Pipitone pubblicato nel settembre del 2021 sul Fatto Quotidiano. Dal dispositivo della sentenza si legge: sul fatto emergono già 3 fatti che aiutano a comprendere il percorso della Corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne. I vertici di Cosa Nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre Giovanni Brusca prescritto il reato, unici condannati quindi Bagarella e Cinà, mentre incassano l'assoluzione i carabinieri. Dell'Utri, primo grado, aveva preso 12 anni. Il il fatto non costituisce reato, dunque è stato commesso. La prima cosa da tenere a mente, prosegue il Fatto Quotidiano, che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall'articolo 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Assolvere i carabinieri perché il fatto non costituisce reato vuol dire che il fatto c'è, ovvero che il medesimo Bagarella e Dell'Utri trasmisero le richieste al primo esecutivo di Berlusconi, mentre i mafiosi Bagarella e Cinai, i carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi Amato e Ciampi. Per la Corte, Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa Nostra, ma l'obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss. Una questione spinosa e non ancora del tutto risolta, nemmeno all'interno dell'eredità della famiglia Borsellino, quello della Stratattiva Stato Mafia, uno degli ultimi punti di indagine del giudice, che si dice fosse al centro proprio delle sue memorie che scriveva negli ultimi tempi, soprattutto dopo la morte di Falcone all'interno della celeberrima Agenda Rossa. Agenda Rossa che è stata perduta e alla quale è stato dedicato tanto spazio, sia mediatico sia da parte anche del movimento delle Agende Rosse, in cui il fratello Salvatore Borsellino ha in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria del fratello. In questi giorni però si leggono sui giornali di alcuni attriti tra la famiglia. Ci sono tre cortei nell'anniversario di Via D'Amelio quest'oggi, si dividono anche i Borsellino, attriti tra Salvatore e i figli del giudice sulla trattativa, a parlare di unità di Paolo che deve essere di tutti e poi lanciare un attacco diretto alle Agende Rosse, quindi a me. Mi dispiace, ma questo davvero non lo posso accettare, nemmeno dal marito di mia nipote. Così Salvatore Borsellino risponde alle dichiarazioni di Fabio Trizzino, avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia del giudice. Una risposta amara, scrive Manuela Modica lo scorso 13 luglio sul Fatto Quotidiano, dopo che Trizzino sulle pagine di Repubblica Palermo aveva rivolto delle critiche proprio al movimento fondato dal fratello del magistrato ucciso il 19 luglio. A volte, ha detto Trizzino, mi chiedo se le Agende Rosse siano veramente al servizio della ricerca della verità per arrivare a una ricostruzione corretta, oppure se si siano innamorati di una tesi, quelle della trattativa Stato-Mafia, in maniera dogmatica, e la portano avanti nonostante la plausibilità di ricostruzioni alternative. Ebbene, secondo l'avvocato dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, l'ipotesi della trattativa non ha convinto i giudici, non ha convinto nemmeno loro. Si fa dunque sempre più teso il clima politico all'interno della famiglia, un corteo, quindi quello per la commemorazione della strage di Via D'Amelio, che ha a che fare con il movimento dell'Agenda Rossa e soprattutto quella che è l'ipotesi dei ladri dell'Agenda Rossa. Andiamo quindi a recuperare un documento importante, ovvero i ladri dell'Agenda Rossa, un servizio per Repubblica prodotto da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo.
9: Salvo, noi siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba scoppia alle 16.59 del 19 luglio del 1992. Eravamo qua, ti ricordi? Sì. Dalle 16.59 fino alle 17.30 nessuno transenna niente. Qua tutti potevano entrare ed uscire. In questi 31 minuti qualcuno prende la borsa del giudice Borsellino, la apre e sottrae l'Agenda Rossa.

0: in questo video ci sono decine di facce, ci sono decine di scene, ce n'è una in particolare che individua un ufficiale dei carabinieri che viene incriminato per il furto della borsa inizialmente, la sua posizione poi viene definitivamente archiviata, ma ci sono altre facce. Secondo te, da quello che hai capito, in mezzo a queste facce c'è la possibilità di individuare, chiamiamolo, il ladro dell'agenda rossa di Paolo Borsellino?
1: È quello che i magistrati stanno cercando di fare. Ci sono dei punti fermi che ci portano a poter stringere ancora di più il cerchio, non più tra le 17 e le 17.30, ma fra le 17.20 e le 17.30.
0: Quindi 10 minuti.
1: 10 minuti perché alle 17.20 un fotografo scatta un'immagine che è diventata la chiave della storia. Fotografa un uomo con la pettorina azzurra e un distintivo dell'arma. Porta in mano la borsa di pelle del giudice. C'è un racconto importante, il racconto di un poliziotto che è arrivato subito dopo la strage e si è imbattuto in uno strano signore elegante con giacca e cravatta. Quest'uomo, il poliziotto dice, forse aveva una borsa in mano, forse chiedeva della borsa. Il poliziotto dice, lei chi è? E quest'uomo risponde con naturalezza, dice, sono un appartenente ai servizi di sicurezza.
0: Allora siamo, l'indagine ha praticamente fatto un passo avanti, cioè adesso sappiamo che c'è un agente di pubblica sicurezza che ha raccontato ai magistrati che c'era un agente dei servizi che cercava o ha preso la borsa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima fin d'ora sull'agenda rossa. Secondo quello che hai capito, questo agente è nelle immagini che stiamo facendo vedere?
1: Questa gente è nelle immagini che stiamo facendo vedere, questo è il passo avanti nelle ricerche dei magistrati.
2: Una cosa le volevo domandare relativamente all'eventuale utilizzo da parte di suo fratello di agende. Lei ricorda?
3: Io ricordo questa agenda sempre che Paolo portava sempre con sé, non sapevo quale fosse il contenuto, ma ricordo che Paolo arrivava a casa, la posava sul tavolo, aveva sempre questa agenda in mano, spesso fuori dalla borsa, perché Paolo saliva, non portava con sé la borsa con i documenti che aveva sempre con sé, ma questa agenda io la ricordo posata sul tavolo accanto al giornale, accanto alla tazzina di caffè.
1: La foto di Lannino immortala un uomo con la pettorina azzurra che si sposta da questa parte e cammina. Il capitano dice di avere preso questa borsa dalla macchina di Borsellino su sollecitazione di qualcuno che non ricorda. È importante il racconto dell'agente di scorta di Ayala, che è fra i primi ad essere arrivato sul luogo della strage. Dice di avere preso quella borsa e dice io la stavo consegnando ad Ayala, ma Ayala in quel momento non è un magistrato, è in aspettativa. Ayala allora chiese tempo, individuò una persona in abiti civili, dice questo agente di scorta forse era un funzionario di polizia, forse era un ufficio dell'arma, sicuramente in borghese, ma questa persona a cui l'agente di scorta dà la borsa di Borsellino non è Arcangioli, perché fanno vedere la fotografia di Arcangioli e l'agente di scorta non lo riconosce.
0: Però un punto è chiaro ed è certo: se il capitano Arcangioli è uscito dalle indagini, c'è anche la possibilità che qualcun altro tra le 17.20 e le 17.30 di quel pomeriggio qua abbia preso la borsa e abbia fatto sparire l'agenda rossa.
4: Avvocato, chi l'ha rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino?
5: Guardi, in questo caso potremmo dire che non si tratta di un mistero di Stato, ma casomai di un segreto di Stato, nel senso che alcuni dati sono pacifici. Il primo, che è quello secondo me più angosciante, è che è stato rubato da uomini di Stato. E un altro dato certo è che per qualche momento fu nelle mani dell'allora capitano Arcangioli. La cosa pacifica è che poi la borsa ritornò nella macchina, ma sparì l'agenda che finì nelle mani di qualche esponente dello Stato, sicuramente qualche esponente di apparati investigativi o di intelligence, cioè dei servizi segreti. È probabilmente stato l'oggetto con il quale sono state anche costruite carriere, grazie ai ricatti che ci si sono potuti costruire sopra.
6: tutti coloro che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni e anche prima, questa agenda rossa dei carabinieri era sempre con lui, dovunque lui andasse. E non era l'agenda delle piccole annotazioni, ce n'era un'altra. Questa era l'agenda delle annotazioni riservate. E allora, se c'è stata necessità di far scomparire l'agenda rossa, i destinatari del furto sono sicuramente personaggi di altissimo livello, interni alle strutture politiche e dei servizi in Italia.
7: L'idea che mi sono fatto è che ci sia un legame tra la scomparsa dell'agenda e la vicenda della trattativa. Questa è l'idea che mi sono fatta, però non posso escludere che chi si è impossessato di questa agenda abbia voluto, diciamo, conoscere quali fossero le idee di Borsellino anche sulla tragica scomparsa di Giovanni Falcone, perché chi era intorno a Paolo Borsellino sapeva che in quell'agenda egli annotava i suoi pensieri più intimi, quelle cose che egli riteneva di dover fare prima che fosse troppo tardi.
1: La trattativa è probabilmente la chiave però anche per capire la morte di Borsellino, perché già dal dicembre del 91, questo ci dicono i magistrati di Caltanissetta, Riina aveva deciso la morte di Falcone e Borsellino, però c'è un'accelerazione, c'è un'accelerazione nel mese di giugno del 92, perché probabilmente qualcuno sa che Borsellino ha capito, Borsellino sa forse di quel dialogo sotterraneo fra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, e Borsellino diventa pericoloso, perché Borsellino si può opporre a questo dialogo, Borsellino può fare saltare quel tavolo e quindi Borsellino muore. Ed ecco probabilmente perché la sua agenda rossa è così importante, perché forse lì aveva segnato le ultime verità, così come tanti altri uomini uccisi a Palermo avevano segnato le ultime verità in agende, in file, in appunti.
8: Tutto
1: che poi
8: scomparso.
1: È tutto scomparso.
8: Beh, è capitato con la borsa della Chiesa, è capitato con i file di Giovanni Falcone fatti sparire nel suo computer, al computer che aveva a casa qua a Palermo, il computer del ministero, è accaduto con l'agenda di Nini Cassarà, il capo della sezione investigativa, con gli appunti impastato, è una costante, ma questo certifica che non solo Cosa Nostra ha ideato questi delitti eccellenti.

0: si è impadronito quella gente, cercava di conoscere qualcosa che evidentemente gli stava molto a cuore, scoprire se dietro questa scomparsa vi sia la mafia o vi fossero soggetti diversi dalla mafia. Io non mi sentirei, sarebbe forse da superficiali poter dire che predilico una tesi piuttosto che un'altra, però io non posso negare che sono più favorevole all'opzione che non ci sia la mafia dietro quella scomparsa.
1: Quello che ha agito con una sincronia quasi perfetta con quei signori che hanno schiacciato il telecomando e sono fuggiti, quello che è arrivato qui con tempestività, probabilmente l'avrà consegnata a qualcuno. Cosa dice Attilio? Forse questa agenda rossa è in qualche archivio di Stato?
2: È probabile che sia in qualche archivio di Stato. Faccio un altro passo indietro. Io mi sono sempre chiesto che cosa poteva scrivere Paolo Borsino in quell'agenda. Probabilmente avrà scritto anche dei nomi. Avrà scritto dei nomi perché... Io penso solo una cosa, Paolo Borsellino, che era l'erede, l'amico fraterno, il successore da tutti indicato come Falcone, come sai, Salvo, non è stato mai ascoltato ufficialmente dei procuratori di Caltanissetta che indagavano sulla strage. È una cosa pazzesca, paradossale, spaventosa.
1: Lui aveva detto di sapere qualcosa di importante.
2: L'ha detto anche pubblicamente alla biblioteca comunale di Casa Professa, ma nonostante lui avesse detto pubblicamente ho qualcosa di importante da dire, quei magistrati di Caltanissetta, quelli del 1992 che indagavano sulla strage di Capaci, non l'hanno mai ascoltato. Sono passati 56 giorni da una strage all'altra, in quei 56 giorni nessun magistrato ha sentito il bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché me lo chiedo ancora dopo 21 anni.
3: Lei ha detto che probabilmente la scomparsa di questa agenda rossa è collegata ai misteri, come dire, di qualcuno all'interno delle istituzioni che sa quello che accadde in quei giorni. Secondo lei qualcuno potrebbe, perché non lo so, è arrivato per senso di giustizia, per un rimorso?
0: Guardi, se io posso tollerare che ci siano uomini di Cosa Nostra che non parlano, ma non è tollerabile che vi possano essere uomini delle istituzioni che sanno determinate cose e non le vogliono dire. Non faccio nomi, evidentemente, ma io sono certo che vi sono all'interno delle istituzioni persone che sull'agenda, la scomparsa dell'agenda rossa, ci potrebbero dire delle verità che purtroppo invece non ci dicono.
4: Procuratore, purtroppo le cose che sta dicendo mi inducono ad una riflessione amarissima. Siamo riusciti dopo tanto tempo a rompere il muro dell'omertà della mafia, non riusciamo a rompere il muro dell'omertà di Stato.
5: Allora dissi Paolo, arrivederci, a presto. Non è facile descrivere né dimenticare lo sguardo che vedette Paolo, che già sapeva che era nel mirino. Sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto. Cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male. Mi strinse, non se ne rendeva conto. Mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via.
6: Questo era il servizio I ladri dell'agenda rossa da Repubblica TV, a proposito di movimento delle agende rosse. Loro quest'oggi stanno partecipando insieme alla CGIL alla manifestazione che partirà all'Albero Falcone, un corteo presentato da un manifesto: la politica deve avere la carta in regola per combattere la mafia. Questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale dell'attuale politica e non legittimare figure come Dell'Utri, Cuffaro, che hanno avuto collegamenti accertati con la mafia. Nel manifesto poi anche un passaggio sulla presidente meloniana della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la cui elezione è stata definita inopportuna visti i suoi rapporti con Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage di Bologna, un attacco alla presidente che sarà presente il 19 luglio durante le commemorazioni della strage. Proseguiamo quindi con la memoria del 19 luglio e la sua attualizzazione. Noi infatti stiamo parlando da un osservatorio privilegiato, che è quello dei rapporti con la scuola. La Giusta Frequenza, come abbiamo detto, è un progetto che partirà il prossimo anno scolastico e porterà la cultura dell'antimafia e della legalità all'interno di 30 istituti scolastici in giro per la penisola. In questa intervista del 1987, rilasciata alla televisione svizzera, è proprio lo stesso Paolo Borsellino a sottolineare l'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia.
7: Lei ritiene che ci sia una sorta di fiducia o aumentata fiducia popolare nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia?
8: C'è stato un momento in cui il collega Falcone ebbe a dire, e aveva ragione di dirlo, sento che la gente fa il tifo per noi. C'è stato un momento successivo, che stiamo vivendo tuttora, in cui rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella della che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare. Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa opinione pubblica che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana, che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte lo ha dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno, cioè qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di questa indagine, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso quando 14 anni avevo.
6: L'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia e della legalità, nelle parole di Paolo Borsellino in questa intervista del 1987 alla televisione della Svizzera italiana. Concludiamo la nostra puntata con un estratto da un'intervista ad Agnese Borsellino pubblicata da Servizio Pubblico, un'intervista importante perché Agnese Borsellino racconta come il marito gli parlò della strattativa Stato-mafia.
9: L'indomani Paolo, quando va in ufficio, la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco, il quale si giustifica dicendo: non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta, che è la sede competente. E qui Paolo perse le staffe, perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla.
10: E questa cosa gliela riferì Paolo?
9: Sì, è venuto a casa sconvolto, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato assolutamente in procura mio marito. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo.
10: Questo discorso della trattativa mi interessava saperlo. Quando è questo riferimento che fa Paolo?
9: Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato.
10: E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo?
9: All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata nella stanza da letto, e c'era tanto caldo, perché mi dice: dal castello Uttiveggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. L'ho visto turbato e ho chiesto: cosa c'hai, hai pranzato oggi? Perché non era venuto a pranzo. Ho detto: ho visto la mafia in diretta. Italia e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subranne si è pungiuto. È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito immaginarsela, così me l'ha riferito, sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. Era turbatissimo, turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di gomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. È come se me l'avesse detto ieri.
11: C'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questo discorso della trattativa, alla vicenda di Ciancimino, che lei ricordi?
9: No, io mi hanno detto, ma non so se è vero, quando è morto mio marito, Ciancimino era a Roma, presso un albergo, forse agli arresti domiciliari, non saprei, e ha sturato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito.
12: Le disse nulla su questo incontro che ebbe, se ebbe un incontro con il ministro, se l'aveva conosciuto il nuovo ministro?
9: Era stato chiamato mentre interrogava Muto, e questo lo ricordo come se fosse ieri. Come ricordo che Paolo mi disse, materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa, no? E fino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Proprio messi qui io e lui, mi uccideranno quando altri lo consentiranno.
6: Materialmente mi ucciderà la mafia, dice Agnese Borsellino, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste le parole pronunciate da Agnese Borsellino, riportate dal marito, parole molto pesanti che accendono di nuovo un dibattito sia politico che storico sulle vicende che oggi stiamo ricordando e stiamo celebrando. Una giornata importante che sulle frequenze dell'ML Network prosegue fino alle 18. Io, Luca Lovisetto, dalla redazione di Bologna, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al proseguo della programmazione radiofonica per la maratona del 19 luglio.

0: il momento.
1: Non più mutilati vuole filmare!

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: È mezzogiorno e 52 minuti.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Alvini:
2: sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche la città, la società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
1: In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sudtiro all'1-1 in casa con la Juve Stabia, 16 e 22 maggio, le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in estremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo

0: c'è Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmin Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
2: Ciao, siamo di Radio Jeans, io sono Costanza.
3: E io sono Martina.
2: E siamo qui al concerto del 1° maggio a Roma per intervistare le band che si esibiranno sul palco, condotte da Geppi Cucciari.
4: Radio Jeans.
2: Sì, è una radio web dei giovani, fatta dai giovani, e volevamo farvi delle domande. Allora, tanto volevamo partire dal titolo, Musica per il Nuovo Mondo. Ecco, che cosa
4: il titolo, non ho capito nulla.
2: Il titolo di questo concerto, che è Musica per il Nuovo Mondo. Okay. Ecco, per voi cos'è questo nuovo mondo? Cosa vuol dire questo titolo?
4: È un messaggio sicuramente positivo, nel senso che si spera sempre che il nuovo mondo sia migliore di quello vecchio, nel senso che ce ne sarebbe sicuramente bisogno. E la musica, insomma, prova, come si dice, per un po' a far pensare a qualcosa di più bello di quello che è la realtà che ci circonda, insomma. E questo, insomma, è di buon auspicio, speriamo che le cose poi alla fine vadano come speriamo che andranno.
2: Esatto, infatti il sottotitolo era anche Spazi, Radici e Frontiere.
4: Ah, proprio tutto citazione, Spazi, Radici e Frontiere.
2: Beh, voi, diciamo, il vostro gruppo, voi ti dici qualcosa riguardo, magari si può collegare? No.
4: Ma guarda, noi, diciamo, abbiamo sempre, come si dice, le nostre radici affondano veramente 30 anni fa. Noi siamo un gruppo che nasce in Piemonte, quindi che, come si dice, ha preso spunto da quella che è la musica giamaicana, che è una musica molto lontana culturalmente, anche geograficamente da noi, e abbiamo cercato di tirarla un po' dalle nostre parti, con la lingua, con l'utilizzo di certi strumenti a volte. E quindi sicuramente questo è stato un lavoro che è durato molto, però comunque col senno di poi ha dato sicuramente dei buoni frutti, nel senso che ancora qui siamo a parlare di questo progetto, che è un progetto vivo e vegeto, che continua a fare le cose. E quindi, insomma,
2: grazie.
4: E per fortuna c'è ancora dello spazio per gli Africa United, questa è una buona cosa.
2: Se dovete parlare del vostro gruppo, qual è la canzone che vi rappresenta di più, diciamo?
5: Beh, è difficile dirlo, sai, ne abbiamo scritte veramente tante, perché sarebbe una bestemmia se non l'avessimo fatto in così tanti anni. Io penso che ci siano delle canzoni che rimangono nella tua mente, e che quelle che sono anche a noi fanno un po' da trade union tra i vari periodi. Quindi nei nostri repertori cerchiamo sempre di mettere una serie di pezzi. Forse è uno dei pezzi più belli per la forza che esprime in una lirica molto, molto compatta, il Partigiano John. Ma ci sono tanti altri pezzi che ci hanno contraddistinto, quindi è molto difficile. E forse ti direi che è sbagliato fare a noi una domanda del genere. Bisognerebbe farla a chi ci ascolta e a chi nei nostri pezzi riesce a trovare un significato, no?
2: Certo. Beh, concludendo, dato che questa è una radio dei giovani che si rivolge soprattutto a loro, che cosa volete dire ai magari giovani che hanno delle band e vorrebbero entrare in questo mondo?
5: Guarda, io vorrei dire una cosa ai giovani, proprio in questa giornata del lavoro, eccetera, eccetera. Le band, è inutile dire che comunque il mondo della musica è molto difficile, il mondo del lavoro è molto difficile, stiamo vivendo dei periodi molto difficili, lo sappiamo tutti. Allora, rimboccarsi le mani e lavorare veramente con la coscienza, con...

0: pensare che si voglia, cioè non che si debba creare qualcosa per forza, ma che sia, che parta dal cuore. È un po' quello che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo creato una cosa piccola ma molto grande per noi e per la nostra esistenza, per l'esistenza di, delle persone che ci sono vicine, e questo penso che sia l'unico metodo veramente di uscire da questa così strampalata, rotta in culo, crisi che ci dicono tutti quanti, cioè prendiamo il nostro destino nelle nostre mani e portiamolo avanti, al di là di ogni tipo di forza politica e di altri cazzi che abbiamo in giro. Questo è il mio piccolo messaggio del 1° maggio di Madaschi, è questo.
1: Grazie mille.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto qualche anno fa. Aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prince Mitch. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il 10 febbraio 1986, 37 anni fa, a Palermo ha inizio uno dei processi penali più grandi e significativi della storia d'Italia. Con 475 imputati in primo grado e oltre 2600 anni di reclusione inflitti, di cui 19 ergastoli, la vicenda giudiziaria, il primo grande processo alla mafia, passa alla storia come il maxi processo.
5: Un'epica battaglia legale che ha svelato le oscure trame di Cosa Nostra, ribaltando in maniera significativa la storia della criminalità organizzata in Sicilia.
6: La sentenza finale della Corte di Cassazione avrà luogo quasi 6 anni più tardi dall'inizio della vicenda, il 30 gennaio 1992, preludio della violenta reazione mafiosa nelle stragi del 92.
4: Noi siamo Joseph e Anastasia dell'Istituto Einaudi di Viserba e oggi vi racconteremo uno degli eventi più significativi nella lotta contro la mafia italiana, il maxi processo di Palermo.
7: Si apre il processo a Cosa Nostra. Il più grande processo che sia mai stato celebrato contro la criminalità organizzata. Accanto al sinistro carcere del Lucerdone viene costruita un'aula bunker. Deve ospitare i 221 imputati detenuti e i 59 a piede libero. Mancano all'appello 194 latitanti. Eccezionali misure di sicurezza vengono adottate nel timore di attentati e fughe. 3.000 agenti presidiano la zona. Un sistema di porte blindate e vetri antiproiettile protegge i giudici, di oltre 900 testimoni e parti lese, i 180 difensori. Un processo assolutamente straordinario.
5: Nel cuore del Mediterraneo, nell'aula bunker del carcere del Lucerdone, si consumò un capitolo cruciale della lotta contro la mafia, il maxi processo di Palermo. Nel periodo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, ben 475 imputati furono chiamati a rispondere delle loro connessioni con Cosa Nostra. A guidare questa sfida era il pool antimafia, un gruppo di coraggiosi magistrati che, fondato nel 1983 da un'idea di Rocco Chinnici, cambiò la storia dell'antimafia. Il pool antimafia permise ai giudici che ne facevano parte di avere una visione completa del fenomeno della mafia siciliana, almeno a livello militare.
6: Il pool antimafia non solo ha portato avanti il maxi processo, ma ha anche delineato una chiara visione della mafia, grazie alle testimonianze dei pentiti. Tommaso Buscetta, uno dei più importanti collaboratori di giustizia, fu il protagonista principale, offrendo un'analisi dettagliata dell'organizzazione criminale. I tanti collaboratori di giustizia che parteciparono al processo permisero di squarciare il velo dell'omertà che aveva garantito l'invisibilità di Cosa Nostra per decenni.
7: Per la prima volta, con un decreto, vengono nominati 2 pubblici ministeri, 2 presidenti, 2 giudici a latere. I giudici popolari, tra effettivi e supplenti, sono 16. C'è il timore che durante il dibattimento possano venire meno alcuni giudici e così arrivare al blocco del processo. Nonostante tutte le accortezze, i problemi cominciano subito. L'inizio è stentato, difficile. Le scaramucce sono accese anche da piccoli pretesti.
8: Buongiorno, mi scusi. Buonasera. Presidente. Il problema non è tanto nei panini quanto in qualche bottiglia d'acqua nello stesso tempo potete fumare una sigaretta, perché qua non ce la fanno fumare, di là neanche. Cioè, cercare di trovare un modo, un sistema per poter continuare questo processo, perché noi lo vogliamo fare.
9: Va bene, d'accordo. Lasciateci anche il tempo di pensarci un pochino. Per la prima giornata siamo tutti un po'...
7: La sensazione è che, a dispetto delle loro dichiarazioni, gli imputati vogliano prendere tempo.
9: Quello dell'acqua possiamo
7: risolvere. I processi di mafia sono fatti così. L'importante è cogliere i segnali e le sfumature.
9: Gli hanno portato dei cartoni d'acqua nelle celle di stazionamento.
4: Nella Palermo di inizio anni 80 la situazione è drammatica. Il capoluogo siciliano è infatti teatro della seconda guerra di mafia, la prima si era svolta agli inizi degli anni 60. Contrapposte le fazioni dei corleonesi, che avranno la meglio, e quella di Tano Badalamenti e Stefano Bontate per la contesa del territorio, nel giro di 2 anni si contano oltre 600 omicidi tra gli uomini di Cosa Nostra. Ma a morire non sono soltanto mafiosi. Vengono infatti assassinati prima Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, quindi il presidente della regione Sicilia Pier Santi Mattarella, e infine il generale Carlo Alberto della Chiesa, da pochi mesi nominato prefetto della città. Oltre a loro, perdono la vita moltissime altre persone che avevano tentato di contrastare il fenomeno mafioso.
5: Le istituzioni devono reagire. A Palermo la tensione è alle stelle. Una svolta nella lotta a Cosa Nostra avviene nell'estate 1982, quando il magistrato Rocco Chinnici ha l'idea del pool antimafia, una squadra ad hoc di giudici istruttori che possa lavorare in gruppo presso l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo. Le morti di molti esponenti delle forze armate e del sistema giudiziario, tra cui quella dello stesso Chinnici nel 1983, spaventarono molti giudici che, temendo ritorsioni, rifiutarono l'incarico di presidente della Corte della Giuria Popolare, o Corte d'Assise.
6: Nel frattempo, però, Antonino Caponnetto, succeduto a Chinnici, amplia l'organizzazione del pool e dà forma all'idea del predecessore, istituendo la squadra vera e propria, ora formata dai giudici istruttori Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello. Oltre al lavoro del pool, altri elementi chiave per la nascita del maxi processo sono la legge Rognoni-Latorre del 1982, che introduce per la prima volta nel codice penale il reato d'associazione mafiosa, e le prime dichiarazioni dei pentiti, uno su tutti, Tommaso Buscetta.
10: Una Buscetta! Buscetta! Tommasino!
11: Tommasino!
10: Vi ricordo che non potete fotografare l'imputato con il flash né chiamarlo per nome.
12: Allora, Buscetta, lei in sede di istruttoria ha reso un lunghissimo interrogatorio di 487 pagine.
13: Sì, e confermo tutto.
12: Io sono stato e resto un uomo d'onore. Sono entrato in Cosa Nostra con uno spirito e dentro di me quello spirito non è cambiato. Sono loro che hanno tradito gli ideali di Cosa Nostra.
13: Per questo, signor Presidente, io non mi considero un pentito.
4: Si giunge così al maxi processo del 10 febbraio 1986. L'incarico di presidente della Corte d'Assise viene infine assegnato al magistrato Alfonso Giordano, Pietro Grasso, che molti anni dopo sarà presidente del Senato e nominato secondo giudice della Corte. L'accusa è rappresentata dai pubblici ministeri Giuseppe Ayala e Domenico Signorino, che lavorano a stretto contatto con l'intero pool.
5: Date le enormi proporzioni, per celebrare il processo deve essere costruita un'aula ad hoc, la cosiddetta aula bunker, edificata in pochi mesi a fianco del carcere dell'Lucciardone di Palermo. L'aula dispone di potentissimi meccanismi di protezione, è al sicuro persino da attacchi missilistici e viene dotata di un moderno sistema computerizzato di archiviazione degli atti.
7: Questi sono i boss processati. Perché Buscetta li accusa? Ha sperimentato direttamente la guerra di mafia. La sua famiglia è stata distrutta in una serie di vendette trasversali.
9: L'11 settembre del 1982 lei seppe da una telefonata
14: della morte di mio cognato Cavallaro Mariano.
9: L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora. Era successo?
14: Sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti, tutti e due,
9: Antonio e
14: Benedetto e Antonio.
9: Sì.
14: E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora.
6: Il processo di primo grado si conclude dopo 349 udienze e 36 giorni di riunione in camera di consiglio il 16 dicembre dell'87, con 360 condanne, 114 assoluzioni, 19 ergastoli, pene detentive per un totale di 2.665 anni di reclusione e 11 miliardi di lire in pene pecuniarie. Cosa Nostra è colpita come mai prima di allora. Il 30 gennaio 1992 la sentenza viene confermata dalla Corte di Cassazione, con la conferma di tutte le condanne e la disposizione di un nuovo giudizio per gli imputati prima assolti.
15: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere, ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
16: Buonasera, vi mando immediatamente.
4: La reazione di Cosa Nostra ai tentativi di contrasto da parte dello Stato è molto dura e non tarda ad arrivare. La vendetta si consuma con una lunghissima serie di delitti agli inizi degli anni 90, in cui perdono la vita, fra gli altri, i giudici istruttori Giovanni Falcone, strage di Capaci, e Paolo Borsellino, strage di Via D'Amelio, e il giornalista Beppe Alfano.
5: Il podcast Il Maxi Processo di Palermo è stato realizzato da Joseph, Anastasia, Gioele, Joseph, Francesca, Andrea e Lia della Terza F dell'Istituto Einaudi di Viserba nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel novembre 2023.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
1: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello «fermate questa guerra, è una follia». A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
0: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
2: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
4: It's in the trees. It's coming.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: Ciao a tutti, qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asa e Edoardo per la quarta puntata di Cuochi per Forza.
1: Sì, Cuochi per Forza, quarta puntata. Un vero successo per noi, che non siamo cuochi, che non volevamo questo programma.
0: Beh, e che invece ci siamo divertiti tanto, ma Edo, continui ad avere questa brutta voce.
1: Beh, sì, però sai, ho avuto dei miglioramenti nel corso di questi giorni.
0: Oh, bello bambino che sta cambiando la vocina, è bello bambino.
1: Lasciami stare.
0: L'età dell'adolescenza, bei ricordi, Edo.
1: Beh, dici sempre che mi comporto come un bambino, ora non lo potrai più dire.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Dicevamo che ci siamo divertiti moltissimo, noi con i nostri tecnici Balda e Lughi, che abbiamo coinvolto nella nostra avventura. In un primo tempo erano preoccupati, data la nostra incompetenza.
0: Sì, erano anche preoccupati perché loro sono attenti e precisi, noi abbiamo messo spesso a rischio il loro lavoro e soprattutto, vabbè, i loro strumenti.
1: E invece eccoci qui nella cucina della nostra amica, che ormai sa che si può fidare, perché alla fine dei nostri esperimenti, pentole, pentolini, padelle, piatti, cucchiai saranno perfettamente puliti e a posto.
0: Allora, abbiamo preparato l'antipasto, il primo e il secondo.
1: Oggi, dunque, concluderemo con un dolce.
0: Pranzo completo.
1: Oggi sento che sarà il mio giorno.
0: Perché?
1: Beh, perché oggi potrò spolverare di farina la spianatoia.
0: Lo vuoi fare dal primo giorno?
1: Dalla puntata dell'antipasto.
0: Mi dispiace tanto, caro Edo, ma anche oggi niente farina, perché faremo un dolce senza farina.
1: No, è impossibile. È impossibile un dolce senza farina.
0: Ebbene sì, leggi gli ingredienti, guarda.
1: No, non è possibile. Un dolce senza farina.
0: Sì. Edoardo, non fare il bambino, dai. Leggi gli ingredienti e guarda.
1: Un etto di pane grattugiato, un etto di amaretti, 250 grammi di panna fresca, 150 grammi... La farina? No, lo zucchero. Un bicchiere di latte, due uova intere, un etto di cioccolato fondente, una dose di lievito da dolci.
0: Vedi, Edo, niente farina.
1: Peccato, mi è andata male anche questa volta.
0: Vabbè, ma ora ti spiego come si fa la torta.
1: Vai, voglio proprio vedere come si fa una torta senza farina.
0: Allora io sciolgo il cioccolato nel latte.
1: E io cosa posso fare?
0: Sbatti con la frusta elettrica le uova con lo zucchero.
1: Che bello, posso rompere le uova senza essere sgridato.
0: Allora tieni presente che devi romperle nel contenitore. Sei fortunato perché non devi dividere i tuorli dagli albumi.
1: Sì, e finalmente posso usare uno di quegli strumenti che si trovano nelle migliori cucine. La frusta elettrica, vado.
0: Stai facendo uova e zucchero da tutte le parti, fermati.
1: No, sì, va bene, ma mi dispiace, non
0: sembra quasi di essere tornati alla prima puntata. È tutto un casino, guarda i nostri tecnici.
1: Balda, Lughi, non preoccupatevi, sistemo tutto in un momento.
0: Vabbè, mentre pulisci, perché ora devi pulire tu, che sia chiaro. Perché sei tu che hai sporcato e che sei tu che devi pulire.
1: Scusami, mi faccio perdonare con una canzone.
0: Sì, fai presto tu, sistemi tutto con una canzone, dai.
1: Diciamo che cerco di sistemare tutto, non è detto che ce la faccia.
0: Allora, non parlare più e scegli una canzone mandandola in onda.
1: Va bene, vorrei far ascoltare una canzone, ma ora... Tu cosa dici? Dimmene una.
0: Dai, io mi fido di te.
1: Ecco, mi fido di te, di Giovanni.

0: qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo in Cuochi per Forza, programma di cucina e canzoni.
1: Allora, mentre ascoltavamo con voi Mi fido di te di Jovanotti, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra torta al cioccolato.
0: Allora, ho appena combinato un disastro con uova, zucchero e frusta elettrica.
1: Ma mentre ascoltavamo la canzone, Edo ha pulito tutto e quindi possiamo continuare.
0: Dai, dai, che cosa si fa?
1: Allora, si aggiungono al composto che hai rifatto, quello con lo zucchero e l'uova, il pan grattato, il cioccolato sciolto con il latte e gli amaretti. Amaretti?
0: Tutti interi?
1: Ah, scusa, ho dimenticato di sbriciolarli. Anzi, per fare prima, li frulliamo. Edo, te la senti di farlo tu?
0: No, no, guarda, io ho capito che non sono portato per gli strumenti da cucina elettrici.
1: Bravo, allora faccio io.
0: Ammiro, sei stata veramente bravissima.
1: Hai visto come si fa? Guarda che ci riescono tutti. Beh, basta non essere imbranati come te.
0: Sarà. Dai, ora cosa dobbiamo fare?
1: Aggiungere una dose di lievito e mescolare bene.
0: Beh, allora il più è fatto. Ora è il momento.
1: Cioè, quale momento?
0: Lo sai benissimo qual è il momento. Quando nella ricetta c'è scritto imburrate la teglia e spolveratela di farina.
1: Edoardo, a me dispiace. Ti è andata male anche, beh, anche questa volta. Il nostro ricettario, infatti questo qui che abbiamo fra le mani.
0: Sì?
1: Dice, non so come dirtelo. Utilizzate invece del burro e la farina della carta da forno e stendetela sulla tortiera.
0: Quattro piatti. Antipasto, primo, secondo, dolce e non abbiamo mai usato la farina.
1: Fa niente, dai, ehi, fa niente, Edo, fa niente. Passiamo invece a infornare la torta, giusto, Edo? Per la precisione dovrà cuocere per 35-40 minuti a 170 gradi.
0: Beh, mentre la torta cuoce, ascoltiamo una canzone.
1: Che questa volta però sceglierò io.
0: Beh, allora, che cosa ci vuoi far ascoltare?
1: Beh, vi farò ascoltare Luciano Ligabue con Walter il Mago. Eccola!

0: Ancora qui a Radio Jeans, Cuochi per Forza, avete appena ascoltato Ligabue con Walter il Mago, la canzone che ho deciso di farvi ascoltare mentre la nostra torta cuoce nel forno.
1: La nostra puntata sta per finire e la torta non è ancora pronta.
0: Deve cuocere ancora per 30 minuti e prima di mangiarla, beh, dovremo lasciarla raffreddare.
1: Dunque, mi è venuta una bella idea.
0: Allora, il fatto che ti sia venuta un'idea non è una garanzia di successo, anzi... dalle tue idee spesso nascono molti, ma molti guai, eh?
1: No, non questa volta. Senti un po', spolveriamo...
0: Di nuovo spolverare?
1: Ma non con la farina, ma con lo zucchero a velo. E potremmo creare, dunque, utilizzando della carta sagomata, una scritta, per esempio Radio Jeans.
0: Ma dai!
1: Che te ne pare?
0: Beh, sì, dai, è un'ottima idea, sì.
1: Allora, in attesa di poter mangiare la nostra torta senza farina, vi salutiamo, ma non prima di aver fatto la citazione del giorno.
0: Bene, dai, quale sarà la tua citazione?
1: Dato che siamo tutti e due abbastanza affamati, voglio enunciare una frase di Eliot: nessuno può essere saggio a stomaco vuoto.
0: Esatto, e ragazzi... Beh, adesso mi abbasserò a livello di Edoardo, ma occhio all'abete alto. L'hai capita, Edo?
1: Assolutamente no. Tu ti lamenti delle mie battute?
0: Sì, vabbè, ne ho fatta soltanto una. Cioè, l'abete, diabete, dai, era
1: e
0: carina.
1: E non ti preoccupare, che una basta e avanza.
0: Allora, va bene, andiamo avanti con il programma. Andiamo avanti con il nostro programma, anzi, finiamo questo programma, dai, che siamo agli sgoccioli oramai.
1: Beh, è molto strana la vita. Noi non volevamo assolutamente fare questo programma e ora ci stiamo chiedendo se ci sarà una seconda edizione. Comunque, ciao a tutti.
0: Ciao, ci mancherete.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Where's all my soul, sisters?

0: 色。
1: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni, alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza, l'approccio di mister Di Francesco.
1: Dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
0: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
2: Giochiamo contro una squadra organizzata e andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
0: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Ciclismo, col francese Magnet in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnovo dopo 221 km. Il motomondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vi diamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Qui Radio Jeans, avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIV.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se vi do informazioni, divento complice di un delitto e io sono contro la camorra.

0: siamo Paola della seconda B
1: e Giorgia della prima B del liceo classico Michele Morelli. Questa è la storia di Gelsomina Verde, vittima innocente dell'interminabile faida di Secondigliano. Gelsomina Verde, per tutti Mina, era nata a Napoli il 5 dicembre del 1982. Era cresciuta a Scampia, figlia di una famiglia onesta e semplice. Lavorava come operaia in una fabbrica di pelletteria e nel tempo libero aiutava i bambini del quartiere a studiare o andava in carcere. Proprio qui si era innamorata di un ragazzo, Gennaro detto Sarracino.

0: Gennaro Notturno era un criminale che aveva inondato di sangue e violenza le strade di Scampia e che si contrapponeva al clan di Di Lauro. Gennaro era stato condannato a morte per omicidio, ma era riuscito a scappare. La storia con Mina era già finita da un po', ma è proprio lei che i killer della camorra vedono lo strumento migliore per arrivare a Gennaro. Così la sequestrano, la picchiano a sangue per ore, la torturano perché vogliono sapere dove si è nascosto Gennaro. Lei non risponde e così i boss la uccidono con 3 colpi di pistola. E la bruciano.
1: Gennaro si è pentito nel 2017 e in quegli anni si è tatuato sopra una cicatrice, un cuore spezzato con 2 rose che simboleggiano 2 vittime, Gelsomina Verde e Antonio Lanceri. La storia tragica di Gelsomina è stata raccontata molte volte in questi anni, diventando quasi un racconto esemplare della crudeltà e della ferocia della camorra. Questo è accaduto con una puntata della serie TV Gomorra, nella 9ª puntata della prima stagione, dove è presente il personaggio Manu, e poi con il film di Massimiliano Pacifico intitolato Gelsomina Verde. Abbiamo scelto questo argomento poiché la vittima è una donna e le storie sulle donne vittime di mafia o camorra non sono quasi mai raccolte, eppure ci sono. Gelsomina era una donna con la D maiuscola, infatti era solare, coraggiosa, forte, colta, tenace e soprattutto libera.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
4: Bella raga, sta radio suona così.
5: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
4: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
5: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: way to heaven.
1: Si avisa las aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
0: Bella raga. L'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.
2: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Fossati da Passano di La Spezia.
2: Benvenuti nel nostro programma che tratta gli inni nazionali. Oggi parleremo in particolare dell'inno tedesco. La nostra inviata è andata a intervistare la professoressa Ferdeghini, insegnante di tedesco. A te la parola, Anastasia.
3: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Proseguiamo con le interviste sugli inni nazionali. Oggi vogliamo prendere in considerazione l'inno tedesco. Ne parliamo con Liviana Ferdeghini. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Dunque, anche l'inno tedesco ha una storia ricca e interessante come il canto degli italiani. Fino a pochi anni fa, le vittorie di Schumacher in Formula 1, quando il pilota tedesco correva con la Ferrari, ci avevano abituato all'esecuzione dei due inni in successione. C'è qualcosa che li accomuna?
4: Certamente. I due inni sono nati nella stessa situazione storica, cioè il momento della rivendicazione dell'indipendenza e dell'unità nazionale nell'Ottocento. Le parole dell'inno dei tedeschi furono scritte infatti nel 1841 da Heinrich Hoffmann von Fallersleben e costui era un professore universitario dell'Università di Breslavia, un patriota, un liberale che sognava una Germania unita e democratica. Compose Das Lied der Deutschen, appunto l'inno dei tedeschi, mentre si trovava in vacanza sull'isola di Helgoland e legò le parole allora alla melodia dell'inno imperiale austriaco, l'inno che era stato composto dal compositore Joseph Haydn nel 1797 per l'imperatore Franz II e all'epoca delle guerre napoleoniche. E forse anche per questa bella armonia il canto dei tedeschi, che sarebbe potuto rimanere una delle tante canzoni patriottiche dell'epoca, in realtà divenne molto popolare. Però von Fallersleben era troppo liberale per la classe dirigente della sua epoca e infatti fu cacciato dall'università. La prima strofa è quella che recita Deutschland, Deutschland, über alles.
0: State ascoltando Voci dal Network.
3: Ma a noi pare che questo Deutschland, über alles evochi ricordi un po' sinistri. Fa pensare a un desiderio di egemonia e di supremazia della Germania.
4: Infatti è vero, questo è il motivo per cui l'inno venne poi ridimensionato nel secondo dopoguerra, ma non era così per l'autore, di cui appunto abbiamo parlato, che invece voleva significare con queste sue parole che la Germania, come la sognava lui, unita e democratica, doveva essere il primo pensiero di tutti i veri patrioti. Tant'è vero che appunto il senso esatto è questo, la Germania sopra ogni altra cosa, sopra ogni altro desiderio, e non la Germania sopra tutti gli altri popoli, come comunemente invece lo si interpreta. E fu però con l'epoca nazista e con la Seconda Guerra Mondiale che le parole della prima strofa acquistarono questo significato che era lontano dall'intento originale, dunque vennero forzate e possiamo ben dire anche stravolte rispetto all'intento appunto originale. E non è tutto. L'inno dei tedeschi, Das Lied der Deutschen, veniva allora in epoca nazista eseguito quasi sempre dopo l'inno nazista che era di Fahnenhoch, cioè in alto la bandiera di Horst Wessel, tanto da far pensare ad una stessa ispirazione. Si cambiò il nome dei due inni uniti in Inni della Nazione, l'idea della Nazione, ed entrambi si vedeva solo la prima strofa, quella appunto che oggi è incriminata, dell'idea dolce, e poi seguiva il saluto nazista. Dopo la seconda guerra quella strofa dell'inno dei tedeschi fu proibita.
3: Come sarebbe a dire proibita?
4: Sì, era troppo legata al ricordo della guerra. E da allora, nelle occasioni ufficiali, si canta solo la terza strofa, che parla invece di unità, giustizia e libertà, ideali che mossero l'Ottocento democratico e che ritroviamo anche nelle parole dell'inno alla gioia di Schiller, in un certo senso, musicato, come tutti sanno, da Beethoven nella sua famosissima Nona Sinfonia. E andiamo in ordine comunque. E quando l'inno dei tedeschi fu composto, la Germania era ancora lontana dall'unità, che sarebbe arrivata, come sappiamo, solo nel 1870. Però neppure allora, unificazione già avvenuta, l'inno divenne subito l'inno nazionale, nonostante fosse molto diffuso e amato dalla gente, dal popolo, e anche suonato, eseguito in occasioni ufficiali insieme all'inno imperiale, un po' come è avvenuto per l'inno di Mameli in Italia e la Marcia Reale, insomma. Quindi non divenne subito l'inno nazionale per due motivi. Il primo è che l'inno ufficiale della nazione era appunto l'inno imperiale, che aveva parole tedesche sulla melodia però dell'inno inglese. ed era già stato, fra parentesi, anche l'inno della Confederazione Germanica. Il secondo motivo è che la melodia di Haydn in realtà era già appannaggio di un inno nazionale, o meglio di un inno imperiale, quello austriaco per il quale appunto era stata composta.
3: Dunque era tutto un rubare le melodie?
4: Sì, in un certo senso possiamo dire che è così, ed è anche abbastanza curioso se si pensa a tutti i compositori che la Germania ha avuto, tutti i musicisti e così via. Comunque, quando finisce la Prima Guerra Mondiale, finiscono i due imperi, l'impero tedesco, il Secondo Reich, e l'impero austriaco-austro-ungarico, anche gli inni imperiali a questo punto vengono abbandonati. E la Germania ne approfitta per adottare l'inno dei tedeschi, quindi questo che adesso conosciamo, con la musica di Haydn, come proprio inno nazionale. Questo a partire dal 1922, su iniziativa del Presidente della Repubblica. Allora sapete che c'era la Repubblica di Weimar, la cosiddetta Repubblica di Weimar, e il Presidente Ebert ha deciso appunto di adottare nel 1922 quell'inno come l'inno ufficiale tedesco. L'Austria ebbe anche un nuovo inno su iniziativa del cancelliere, che era Karl Renner, che diede incarico ad un compositore di comporre questo nuovo inno e così diede vita appunto all'inno austriaco, che si chiamava Deutsches Reich, du herrliches Land, Austria tedesca, tu terra magnifica.
0: State ascoltando Voci dal Network.
3: Tutto a posto dunque?
4: Beh, insomma, tutto a posto fino a un certo punto, perché poi nel 1933 sappiamo come andò a finire, purtroppo arrivò Hitler, ci fu appunto la presa del potere di Hitler, e dopo pochi anni è noi la Seconda Guerra Mondiale, e allora che l'inno dei tedeschi, che oltretutto veniva eseguito, come abbiamo già detto, subito dopo l'inno nazista, assunse quella coloritura sinistra che tutti hanno avvertito. E le dittature purtroppo hanno anche questa terribile capacità di corrompere, insomma, tutto quello che tocca. E quindi le parole si prestavano anche al fraintendimento. Cosa succede? Alla fine della guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, gli alleati, gli americani soprattutto, imposero ai tedeschi della Germania occidentale di rinunciare a questo Liederdeutschen così incriminato e di trovarsi un nuovo inno nazionale. I tedeschi obbedirono in un certo senso, adottando un nuovo inno che si chiamava Paese della Fede, insomma, di un compositore che poi Hermann Reuter. Però questi non piaceva ai tedeschi, non ci si riconoscevano. Così dopo pochi anni, nel 1952, fu il cancelliere della Repubblica Federale, l'allora cancelliere Adenauer, il presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor Heuss, che decisero che si sarebbe riadottato l'inno dei tedeschi, però con l'obbligo di cantare solo la terza strofa, quella appunto che fa riferimento agli ideali universali di diritto, di libertà, e proibendo l'esecuzione della prima strofa, che oltre al motivo della volontà di egemonia della Germania nazista richiamava anche una situazione territoriale che non era più rispondente a quella di un paese sconfitto e diviso. Infatti si citavano dei confini segnati da fiumi e monti che non erano più territorio tedesco, ma erano territori che erano stati ceduti ad altri paesi dopo la guerra.
3: Ha detto prima la Germania occidentale, dunque la situazione si complica ulteriormente.
4: Eh sì, la storia del Novecento è questa, e gli inni sono interessanti anche per questo, perché nella loro evoluzione, nella loro storia, ripercorrono un po' queste tappe. Lo sapete sicuramente che fino a poco più di 20 anni fa c'erano due stati tedeschi, c'era la Germania occidentale, quindi la Repubblica Federale, e la Repubblica Democratica Tedesca, uno stato socialista che adottò a sua volta un nuovo inno. E questa era una poesia di un poeta tedesco, Johannes Fechner, un poeta, un uomo politico tedesco, che proprio nella DDR poi fu anche ministro della cultura, e quest'inno si intitolava, quest'inno della DDR si intitolava Auferstanden aus Ruinen, cioè risorto dalle rovine. E il testo era stato scritto negli anni dell'esilio di questo poeta durante il periodo nazista, negli anni in cui fu esule a Mosca. E questo inno fu proposto come inno ufficiale della DDR nel 49, quando appunto la DDR fu fondata, dal presidente della Repubblica Wilhelm Kitt, musicato da Eisler. Eisler è un autore famosissimo, un autore anche delle musiche di tante opere di Brecht. Ma la cosa buffa è che anche quest'inno aveva un testo che per la metrica si poteva adattare alla vecchia melodia di Haydn, quindi insomma in un certo senso era rimasto anche qui un po' di nostalgia per quell'inno. E anche questo però dal 1970 venne eseguito in parte, cioè solo per la parte musicale, perché le parole di Bechard, del poeta, erano un po' imbarazzanti anche per la DDR dell'epoca, perché facevano riferimento alla Germania Unita e non si poteva parlare di Germania Unita in quel momento. ufficialmente, insomma, dopo la costruzione del muro, la Germania era, si consideravano due stati tedeschi, non certo un'unica Germania.
3: E l'Austria?
4: Beh, anche in Austria la questione dell'inno nazionale fu molto dibattuta. Abbiamo detto che dopo la prima guerra mondiale c'era stato un nuovo inno composto appunto per un nuovo Stato, ma anche questo, ahimè, non piaceva alla popolazione, che invece era affezionata alla vecchia melodia di Haydn e che trovava il confronto con quella melodia il nuovo inno monotono, quindi non gradito. Però non potevano più essere usate le parole del vecchio inno imperiale dell'Austria, Gott erhalte den Kaiser, unser Kaiser, cioè Dio conservi il nostro imperatore. E così si decise nel 1929 di adottare un nuovo testo, Sei gesegnet ohne Ende, sia benedetto senza fine. E dunque la Germania e l'Austria sulla melodia di Haydn, però. Quindi per un periodo la Germania e l'Austria hanno avuto due testi diversi usando la stessa melodia. Poi finalmente nel 1938, con l'annessione dell'Austria alla Germania, anche in Austria venne imposto l'inno dei tedeschi, nella versione tedesca, eccetera. Dopo la seconda guerra mondiale l'Austria si arrese, decise di abbandonare la melodia di Haydn ed avere un proprio inno che fu diciamo creato su musica di Mozart. E quindi l'inno di Haydn è rimasto a questo punto appannaggio della Germania. C'è una curiosità, se vogliamo, l'ultima cosa, e cioè che esiste anche una versione italiana alla fine su questa melodia, e ovviamente era la versione dell'inno imperiale per la popolazione dei territori italiani che erano soggettati all'Austria. E questa versione si chiamava allora, a Trieste, soprattutto tra la gente del popolo, la Servidiola, e dalle parole della prima strofa, cioè della prima riga, insomma, Dio Servi Dio l'austriaco regno.
0: State ascoltando Voci dal Network.
3: In conclusione, avevano ragione o no i tedeschi a voler mantenere il loro inno con tanta caparbietà?
4: Beh, diciamo che la musica è chiaramente opera di un grande compositore, questo si sente. E poi, per quanto riguarda la storia delle origini dell'inno, questo dimostra che siamo ben lontani dagli ideali del nazismo. Il fatto che comunque sia vietata l'esecuzione della prima strofa, che è quella più compromessa, e si canti invece solo la terza, quella che in epoca nazista invece era proibita, proprio per quegli ideali di giustizia e di libertà, dovrebbe far riflettere sulle ragioni di questo accanimento dei tedeschi nel tenersi il loro inno, e soprattutto sull'impronta culturale e politica attuale di un paese come la Germania.
3: In che senso?
4: Beh, nel senso che l'inno ancora una volta esprime e rappresenta, con tutte queste variazioni, il momento storico, il clima culturale che lo contraddistingue. Oggi la Germania ha senso solo vista nel contesto europeo, a pari degli altri paesi, e questi tedeschi lo fanno benissimo. Cioè, un grande paese che può avere anche un ruolo di leadership e di responsabilità come il nostro, del resto, ma non certamente di egemonia. È un paese che ha dimostrato di aver tratto delle lezioni dalla propria storia e che ha abbracciato con convinzione la causa della democrazia e della giustizia sociale.
3: La ringrazio per la vostra disponibilità. Arrivederci.
4: Grazie a voi, ragazzi.
2: Vi sono piaciute le nostre curiosità riguardo all'inno tedesco? Ringraziamo la nostra inviata Anastasia e la professoressa Ferdighini per il loro contributo. Ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
2: radio
1: should be fun.
2: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: Cazzo giù! Pum. Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Le 20 in Jeff. Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Percorriamo la biografia di una donna il cui cammino di vita è stato intenso. Parliamo di una donna che non ha mai conosciuto l'amore, che non è stata mai amata, ma che però ne insegna le basi a sua figlia Denise. Parliamo di una donna sola, in costante pericolo con il mondo, incapace di fidarsi delle persone che le stanno attorno, perché ha paura. L'unica speranza su cui può contare è la fede. Parliamo di una donna nata dalla sfortuna e morta a causa di essa.

testimone di giustizia che decise di ribellarsi alle faide della sua famiglia, oggi parleremo infatti di Lea Garofalo. Salve a tutti, noi siamo Antonio Bonaddio, Aligio Romano, Maria Neve D'Antrea, Rocco Cantafio, delle classi seconda B e terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valenzi. Nata Petilia Policastro, in provincia di Crotone, il 24 aprile 1974, divenne orfana di padre a soli 9 mesi. Crebbe senza una vera e propria figura paterna, ma con l'educazione fornita dalla madre, dalla nonna e dai 2 fratelli maggiori, Marisa e Floriano, i quali successivamente rivendicheranno la morte del padre, ucciso dalla cosiddetta faida di Pagliarelle, l'8 giugno 2005. All'età di 14 anni si innamorò del 17enne Carlo Cosco e con esso decise di stabilirsi a Milano, dando alla luce sua figlia Denise, il 4 dicembre 1996.

0: Tutto cominciò a peggiorare il 7 maggio 1996, quando Carlo Cosco, assieme ad alcuni componenti della sua famiglia, vennero arrestati per uso di stupefacenti. Per questo motivo Leo decise di divorziarsi dal marito e di ottenere l'affidamento della figlia. Per Carlo Cosco fu difficile digerire la volontà della moglie, e proprio per questo motivo iniziarono le violente e accese discussioni, la maggior parte delle quali deviate dall'intervento delle guardie. Stanca di vivere in un'ottica che non le apparteneva più e soprattutto intimorita dai soprusi che avrebbe potuto ricevere assieme alla figlia, decide di confessare alla polizia tutto ciò che sapeva, venendo di conseguenza inserita nel programma di protezione assieme alla figlia. Il 24 novembre 2009, alle ore 19:10, Lea venne uccisa da Massimiliano Sabatino, amico di Carlo Cosco, per soddisfare la sete di vendetta dell'ex marito. In un appartamento di Piazza Prealpi 2 a Milano, di proprietà della nonna dell'omicida.
1: Lo stesso giorno dei funerali, nei giardini di fronte a via Montello 6, venne affissa una targa proprio in sua memoria. Il 7 dicembre 2013 invece il comune di Milano conferì a Denis Cosco Lambrogino, d'oro, l'altra demerenza civica riservata a chi ha illustrato la città di Milano, per il suo coraggio a denunciare il padre. Al teatro Dal Verme la ragazza ricevette l'applauso più lungo. Il 14 marzo 2018 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferì a Lea la medaglia d'oro del merito civile. Nel decennale della morte, il 24 novembre, si svolse la tradizionale fiaccolata che dal 2014 ricordava Lea, cambiando però percorso. Anziché partire dall'Arco della Pace, partì dai giardini di via Montello, per poi arrivare al cimitero monumentale dove riposa Lea, per poi chiudere con un incontro alla Fondazione Feltrinelli.

0: solo la rabbia. La figura di Lea Garofalo è talmente complessa che verrebbe da chiederci, dopo una vita piena di problemi, incentrata sulla costante paura del pericolo imminente, già sfortunata dalla nascita, la sua morte può essere associata ad un mezzo di liberazione per la donna? Attraverso la morte, Lea Garofalo è riuscita a rinascere? La morte è riuscita ad aiutare la povera Lea a vivere una nuova vita, ma questa volta eterna? Noi siamo Antonio Bonaddio, Alice Romano, Marina Vedandrea, Rocco Cantafio delle classi seconda B, terza A del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. A presto.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Le 20 in jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per netti, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
2: Questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della campagna?
4: Dovrebbero essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante.

0: qualificare le mende emergenti.
1: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che poveracci sono davvero molto messi male.
2: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
1: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
3: Il primo concerto che fate?
2: No, il secondo.
3: Raccontateci del primo.
4: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
1: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
5: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non li riuscivamo a sentire.
3: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
5: Sì. Speriamo di...
3: Molto bene. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
6: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
7: Stomp Stomp in jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato i binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non

avion sur ma position.